0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da 1 mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi, assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La premier Meloni, intervistata il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Belpietro, ha dichiarato: non intendo continuare ad alimentare questo confronto con il presidente americano Trump. Il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti, ha aggiunto, deve tornare alla normalità. E secondo l'American Research Group il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da 1 mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale, il Portogallo Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai sedicesimi battendo il Congo 1-0. Nel gruppo L finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana, che salgono entrambe a quota 4 punti. Nello stesso girone va a 3 punti la Croazia, che batte il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città, ma è tutta l'Europa a soffrire il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo, nel Frusinate, è costato la vita a una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile, dove la donna risiedeva da sola. I senatori americani hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto. Un voto simbolico che però fa infuriare Donald Trump. Una risoluzione insensata e insignificante. La Deutschbahn ha sospeso il traffico ferroviario in tutta la Germania a causa di un problema tecnico, a quanto pare determinato da gravi interferenze nel sistema radio. Lo ha riferito il portavoce dell'azienda ferroviaria tedesca, spiegando che lo stop ha interessato tutto il territorio della Repubblica Federale. I mondiali di calcio, ora la Croazia conquista la prima vittoria superando il Panama per 1-0. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. La Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra pareggia 0-0 contro il Ghana, mentre il Portogallo ottiene la prima vittoria travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro 5-0. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Impignatiello di uccidere Giulia incinta di 7 mesi fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza, con cui ha disposto un appello bis per valutare la premeditazione che era stata esclusa. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana, che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Solamente intorno all'1 di notte tra martedì e mercoledì i primi treni hanno ripreso a circolare. Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri erano 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città. Tutta l'Europa soffre il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. I mondiali di calcio, ora la Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. La Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra pareggia 0-0 contro il Ghana, mentre il Portogallo ottiene la prima vittoria e travolge l'Uzbekistan di Cannavaro 5-0. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa a 16 oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Prima i pugni nella testa, poi con le forbici in mano la minaccia di conficcargliele in testa. È successo a Padova nella serata di lunedì in un'abitazione in zona Guizza. La donna è riuscita a fuggire in strada e a chiamare il 112. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano, che era già stato ammonito dal questore per violenza domestica. Continuano le indagini per ricostruire cos'è accaduto lunedì sera a Milano, quando l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile ha perso la vita mentre a bordo della sua moto di servizio stava inseguendo un SUV che non si è fermato a un posto di blocco. L'uomo al volante è stato arrestato per fuga pericolosa e indagato a piede libero per omicidio stradale. Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di ieri a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Solamente intorno
3: intorno all'una di notte tra martedì e mercoledì i primi treni hanno ripreso a circolare. Il calciomercato: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia, camicia blu, pantaloni neri, è stato accolto da circa 100 sostenitori. Esco da innocente, ho conosciuto una realtà terribile, le sue prime parole da uomo libero. L'ex sindaco di Roma era detenuto nel penitenziario dalla sera del 31 dicembre del 2024. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato ieri contro il tycoon. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Diversi attacchi ucraini hanno provocato blackout a Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, e in tutti i distretti della parte della regione ucraina di Kherson controllati dai russi. L'Ucraina prende regolarmente di mira questo territorio di importanza logistica con attacchi missilistici e droni. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si passa a 16 oggi, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Il tennis: a pochi giorni di ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire, ha detto. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ex primo cittadino di Roma, Gianni Alemanno, è uscito dal carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione a seguito della condanna per traffico di influenze per abuso d'ufficio. Ho fatto un anno e mezzo da innocente, non dovevo stare qua, ha dichiarato Alemanno all'uscita dal carcere. Oggi l'incontro con il generale Roberto Vannacci. Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato subito affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili. Donald Trump attacca il Congresso dopo l'approvazione da parte del Senato di una risoluzione che chiede la cessazione delle operazioni militari contro l'Iran senza una preventiva autorizzazione parlamentare. Il presidente americano ha definito il voto, passato con 50 sì e 48 no, inopportuno e privo di significato. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri erano 15, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città, ma è tutta Europa a soffrire il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Il calcio: il Chelsea è vicino a chiudere per Marco Palestra. Nonostante l'incontro tra i nerazzurri e l'agente del giocatore Lucci, al quale è stata formalizzata l'offerta da 2,5 milioni a stagione, c'è il sorpasso dei Blues, che hanno offerto il doppio al ragazzo e una percentuale sulla futura rivendita all'Atalanta. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le basi in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei USA decollati dal territorio italiano, in un quadro europeo che ha visto tra le 4.000 e le 5.000 missioni di volo. Lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, intervistato oggi a Fox News. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra USA e Iran, afferma che i colloqui telefonici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguono, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, che avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. L'ex primo cittadino di Roma, Gianni Alemanno, è uscito dal carcere dopo quasi 18 mesi di detenzione a seguito della condanna per traffico di influenze per abuso d'ufficio. Ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua, ha dichiarato Alemanno all'uscita da Rebibbia. Oggi l'incontro con il generale Roberto Vannacci. L'ondata di caldo estremo che ha colpito il Regno Unito insieme al resto d'Europa entra oggi in uno dei giorni peggiori, con la previsione di temperatura record in questo periodo dell'anno, fino a un massimo di 39 gradi. È in vigore l'allerta rossa,
3: quella più elevata, in cui si segnalano gravi rischi per la salute in alcune parti dell'Inghilterra meridionale. Lo sport, con un comunicato, Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Borgo Panigale e Bagnaia si separano a fine stagione dopo 8 anni. Che viaggio incredibile, ha scritto la casa italiana. Non dimenticherò mai quello che siamo stati insieme, la lettera da brividi di Pecco su Instagram. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury dall'Italia in particolare sono decollati 500 aerei statunitensi. Polemico Giuseppe Conte, che chiama subito Meloni in aula. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato questa mattina il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. Io esco ed innocente, ha detto l'ex primo cittadino dopo aver varcato la soglia del penitenziario. Ad accoglierlo decine di sostenitori e manifestanti. Oggi l'incontro con Vannacci. Il caldo non dà tregua e aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a soffrire il caldo e l'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovic, il 18enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato per l'incidente a Senago nel Milanese, costato la vita a 3 giovani. Il ragazzo però ha voluto rendere una breve dichiarazione spontanea per chiedere scusa alle famiglie delle vittime. Motori, dopo 8 stagioni, Ducati e Pecco Bagnaia si separano. L'addio annunciato è stato ufficializzato poco fa. Nel futuro di Bagnaia c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha parlato del sostegno dato all'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran e rivelato che dall'Italia sarebbero decollati 500 aerei statunitensi. Una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo, che ha sostenuto di aver negato l'uso della base militare di Sigonella, chiesti chiarimenti alla premier Meloni. Dopo un mese di detenzione legale in Libia, gli attivisti italiani Leonarda Dinalberizia e Domenico Centrone sono stati liberati. Ad annunciarlo è la delegazione italiana della Global Summit Flotilla. I due sono atterrati da Tunisi all'aeroporto di Roma Fiumicino, mentre il ministro Tajani respinge le critiche politiche. Il caldo non dà tregua e aumentano in Italia le città da bollino rosso. Oggi sono 16, con temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani riunione d'emergenza al Ministero, annuncia il ministro Schillaci. Villa Certosa, la celebre residenza in Gallura di Silvio Berlusconi, è stata acquistata dalla dinastia reale del Qatar per 350 milioni di euro. Ad anticipare la notizia, la Nuova Sardegna e il Corriere della Sera, che avevano rivelato come la trattativa fosse arrivata alle battute finali. La villa era stata messa in vendita inizialmente per 500 milioni di euro. La MotoGP, dopo l'addio a Bagnaia, Ducati ha annunciato Pedro Acosta, che dal 2027 correrà in rosso al fianco di Marc Marquez. Lo spagnolo si aggiunge all'elenco di piloti che hanno guidato la rossa di Borgo Panigale nella top class del moto mondiale, un club di cui fanno parte campioni del calibro di Stoner, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dovizioso e Capirossi. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Un duplice omicidio sarebbe avvenuto a Vado, sulle colline di Camaiore, dove un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio di 24 anni all'interno dell'abitazione di famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'omicidio di Giulio Regeni: la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e del ricercatore italiano. La richiesta della Presidenza è stata resa nota tramite l'Avvocatura dello Stato, che ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana. La premier Meloni è atterrata a Berlino, dove parteciperà a una riunione delle 5 con i capi di Stato e di Governo di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, oltre al segretario generale della NATO Mark Rutte. Il summit è stato organizzato in vista del vertice NATO in programma ad Ankara il 7-8 luglio. Il caldo non dà tregua e per domani il ministro della Salute Schillaci ha convocato una riunione d'emergenza. Lunghe file fuori gli Uffizi a Firenze, città in codice rosso per l'allerta caldo, condizionatori in tilt e stop alla vendita dei biglietti, temporali in Piemonte scatta l'allerta gialla. Cinema La Grazia di Paolo Sorrentino stravince Nastri d'Argento con ben 8 premi su 9 candidature, un unplane per miglior film, per la regia e la sceneggiatura e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo, oltre a Coco di Milvia Marigliano, migliore attrice non protagonista. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Duplice omicidio sulle colline di Camaiore, nella località di Vado, in Versilia, dove un uomo di circa 60 anni avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all'interno dell'abitazione di famiglia. L'allarme è stato lanciato da alcuni familiari che, uditi gli spari, si sono avvicinati alla casa e hanno richiesto aiuto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato. Incidente di Senago, agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani che erano tra i 9 ragazzi a bordo di un Audi che stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi. L'ha deciso la GIP di Milano Maria Beatrice Parati, che ha convalidato l'arresto. È arrivato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto accise. L'Aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti. Il caldo non dà tregua e per domani il ministro della Salute Schillaci ha convocato una riunione d'emergenza. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, mentre domani saranno 17, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Lo sport, la prima uscita a Lubiana nella Week 2, l'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri nella Volley Nations League dopo 3 vittorie consecutive. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni e gli altri leader del gruppo di Paesi E5 sono al Palazzo della Cancelleria a Berlino per la riunione convocata in vista del vertice NATO di luglio. A summit è prevista anche la partecipazione in videocollegamento del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che ha fatto scattare la polemica dopo aver detto che l'Italia ha aiutato gli USA a inviare aerei in Iran. Continuano le indagini per ricostruire cos'è successo lunedì sera a Milano quando l'agente della polizia locale, Francesco

0: Francesco Imprezzabile ha perso la vita mentre a bordo della sua moto di servizio stava inseguendo un SUV che non si è fermato a un posto di blocco. In base ai primi accertamenti, la macchina non avrebbe speronato, ma procedeva a 180 km orari. Doppio omicidio sulle colline di Camaiore, nella località di Vado in Versilia, dove un uomo di circa 60 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all'interno dell'abitazione di famiglia. Dopo l'arresto, l'uomo avrebbe detto di essersi liberato di loro. Il caldo non dà tregua all'Italia, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'OMS ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria. In particolare in Francia, dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e la Torre Eiffel. Ritorno in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo a rientro dopo il Roland Garros, battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo che si prepara così al debutto per Wimbledon. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole del segretario della NATO Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa, polemica dalle opposizioni che chiedono chiarimenti alla Premier Meloni. Meloni, che intanto è a Berlino per la riunione convocata in vista del vertice NATO di luglio. Al summit è prevista anche la partecipazione in videocollegamento di Rutte. Rafforziamo la componente europea della NATO, ha detto Meloni parlando dalla Germania. Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione usando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, secondo i quali c'erano già stati dissidi nella famiglia. Il grande caldo di questi giorni fa vittime anche in Italia. Un uomo di 61 anni è morto nel pomeriggio in provincia di Piacenza mentre era al lavoro in una vigna. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Potrebbe essere stato fatale il caldo anche per la morte di un 56enne al cimitero di Garlasco. Aveva la stessa età, un clochard trovato senza vita a Napoli. Ritorno in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo a rientro dopo il Roland Garros, ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato, a maggioranza repubblicana, intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi, assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città. città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro assegna Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La Premier Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Belpietro, ha dichiarato: non intendo continuare ad alimentare questo confronto con il presidente americano Trump. Il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti, ha aggiunto, deve tornare alla normalità. E secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario e poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da 1 mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia, lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale, il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Nel gruppo L finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana, che salgono entrambe a quota 4 punti. Nello stesso girone va a 3 punti la Croazia, che batte il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città, ma è tutta l'Europa a soffrire il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo, nel Frusinate, è costato la vita a una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile, dove la donna risiedeva da sola. I senatori americani hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto. Un voto simbolico che però fa infuriare Donald Trump. Una risoluzione insensata e insignificante. La Deutschbahn ha sospeso il traffico ferroviario in tutta la Germania a causa di un problema tecnico, a quanto pare determinato da gravi interferenze nel sistema radio. Lo ha riferito il portavoce della azienda ferroviaria tedesca, spiegando che lo stop ha interessato tutto il territorio della Repubblica Federale. I mondiali di calcio, ora la Croazia conquista la prima vittoria superando il Panama per 1-0. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana: la Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra pareggia 0-0 contro il Ghana, mentre il Portogallo ottiene la prima vittoria travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro 5-0. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesco
3: Francesca Balestrieri agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano. Secondo la Cassazione ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Impignatiello di uccidere Giulia incinta di 7 mesi fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui ha disposto un appello bis per valutare la premeditazione che era stata esclusa. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Solamente intorno all'1 di notte tra martedì e mercoledì i primi treni hanno ripreso a circolare. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri erano 15, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città, tutta l'Europa soffre il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Il mondiale di calcio ora, la Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0, stesso risultato nell'altro match della notte italiana, la Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo, l'Inghilterra pareggio a 0-0 contro il Ghana, mentre il Portogallo ottiene la prima vittoria e travolge l'Uzbekistan di Cannavaro 5-0. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa a 16 oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Prima i pugni nella testa, poi con le forbici in mano la minaccia di conficcargliele in testa. È successo a Padova nella serata di lunedì in un'abitazione in zona Guizza. La donna è riuscita a fuggire in strada e a chiamare il 112. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per violenza domestica. Continuano le indagini per ricostruire cos'è accaduto lunedì sera a Milano quando l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile ha perso la vita mentre a bordo della sua moto di servizio stava inseguendo un SUV che non si è fermato a un posto di blocco. L'uomo al volante è stato arrestato per fuga pericolosa e indagato a piede libero per omicidio stradale. Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di ieri a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Solamente intorno all'1 di notte tra martedì e mercoledì i primi treni hanno ripreso a circolare. Il calciomercato: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia, camicia blu, pantaloni neri, è stato accolto da circa 100 sostenitori. Esco da innocente, ho conosciuto una realtà terribile, le sue prime parole da uomo libero. L'ex sindaco di Roma era detenuto nel penitenziario dalla sera del 31 dicembre del 2024. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato ieri contro il tycoon. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Diversi attacchi ucraini hanno provocato blackout a Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, e in tutti i distretti della parte della regione ucraina di Kherson controllati dai russi. L'Ucraina prende regolarmente di mira questo territorio di importanza logistica con attacchi missilistici e droni. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa a 16 oggi, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Il tennis: a pochi giorni di ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire, ha detto. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'ex primo cittadino di Roma, Gianni Alemanno, è uscito dal carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione a seguito della condanna per traffico di influenze per abuso d'ufficio. Ho fatto un anno e mezzo da innocente, non dovevo stare qua, ha dichiarato Alemanno all'uscita dal carcere. Oggi l'incontro con il generale Roberto Vannacci. Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato subito affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili. Donald Trump attacca il Congresso dopo l'approvazione da parte del Senato di una risoluzione che chiede la cessazione delle operazioni militari contro l'Iran senza una preventiva autorizzazione parlamentare. Il presidente americano ha definito il voto, passato con 50 sì e 48 no, inopportuno e privo di significato. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri erano 15, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città, ma è tutta Europa a soffrire il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Il calcio, il Chelsea è vicino a chiudere per Marco Palestra, nonostante l'incontro tra i nerazzurri e l'agente del giocatore Lucci, al quale è stata formalizzata l'offerta da 2,5 milioni a stagione, c'è il sorpasso dei Blues che hanno offerto il doppio al ragazzo e una percentuale sulla futura rivendita all'Atalanta. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. Le basi in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei USA decollati dal territorio italiano in un quadro europeo che ha visto tra le 4.000 e le 5.000 missioni di volo. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte, intervistato oggi a Fox News. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra USA e Iran, afferma che i colloqui telefonici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguono, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, che avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. L'ex primo cittadino di Roma, Gianni Alemanno, è uscito dal carcere dopo quasi 18 mesi di detenzione a seguito della condanna per traffico di influenze per abuso d'ufficio. Ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua, ha dichiarato Alemanno all'uscita da Rebibbia. Oggi l'incontro con il generale Roberto Vannacci. L'ondata di caldo estremo che ha colpito il Regno Unito insieme al resto d'Europa entra oggi in uno dei giorni peggiori, con la previsione di temperatura record in questo periodo dell'anno, fino a un massimo di 39 gradi. È in vigore l'allerta rossa, quella più elevata, in cui si segnalano gravi rischi per la salute in alcune parti dell'Inghilterra meridionale. Lo sport, con un comunicato, Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Borgo Panigale e Bagnaia si separano a fine stagione dopo 8 anni. Che viaggio incredibile, ha scritto la casa italiana. Non dimenticherò mai quello che siamo stati insieme, la lettera da brividi di Pecco su Instagram. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury dall'Italia in particolare sono decollati 500 aerei statunitensi. Polemico Giuseppe Conte, che chiama subito Meloni in aula. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciato questa mattina al carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. Io esco da innocente, ha detto l'ex primo cittadino dopo aver varcato la soglia del penitenziario. Ad accoglierlo decine di sostenitori e manifestanti. Oggi l'incontro con Vannacci. Il caldo non dà tregua e aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a soffrire il caldo e l'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovic, il 18enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato per l'incidente a Senago nel Milanese, costato la vita a 3 giovani. Il ragazzo ha però voluto rendere una breve dichiarazione spontanea per chiedere scusa alle famiglie delle vittime. Motori, dopo 8 stagioni, Ducati e Pecco Bagnaia si separano. L'addio annunciato è stato ufficializzato poco fa. Nel futuro di Bagnaia c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha parlato del sostegno dato all'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran e rivelato che dall'Italia sarebbero decollati 500 aerei statunitensi. Una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo che ha sostenuto di aver negato l'uso della base militare di Sigonella. Chiesti chiarimenti alla Premier Meloni. Dopo un mese di detenzione legale in Libia, gli attivisti italiani Leonarda Dina Alberizia e Domenico Cent-

Villa era stata messa in vendita inizialmente per 500 milioni di euro. La MotoGP, dopo l'addio a Bagnaia Ducati, ha annunciato Pedro Acosta che dal 2027 correrà in rosso al fianco di Marc Marquez. Lo spagnolo si aggiunge all'elenco di piloti che hanno guidato la rossa di Borgo Panigale nella top class del moto mondiale, un club di cui fanno parte campioni del calibro di Stoner, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dovizioso e Capirossi. È tutto, più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Un duplice omicidio sarebbe avvenuto a Vado, sulle colline di Camaiore, dove un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio di 24 anni all'interno dell'abitazione di famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e del ricercatore italiano. La richiesta della Presidenza è stata resa nota tramite l'Avvocatura dello Stato, che ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana. La Premier Meloni è atterrata a Berlino, dove parteciperà a una riunione delle 5 con i capi di Stato e di Governo di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, oltre al segretario generale della NATO Mark Rutte. Il summit è stato organizzato in vista del vertice NATO in programma ad Ankara il 7-8 luglio. Il caldo non dà tregua e per domani il ministro della Salute Schillaci ha convocato una riunione d'emergenza. Lunghe file fuori gli Uffizi a Firenze, città in codice rosso per l'allerta caldo, condizionatori in tilt e stop alla vendita dei biglietti, temporali in Piemonte scatta l'allerta gialla. Cinema, la grazia di Paolo Sorrentino stravince Nastri d'argento con ben 8 premi su 9 candidature, un Unplane per miglior film, per la regia e la sceneggiatura e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo, oltre a Coco di Milvia Marigliano, migliore attrice non protagonista. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Duplice omicidio sulle colline di Camaiore, nella località di Vado, in Versilia, dove un uomo di circa 60 anni avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all'interno dell'abitazione di famiglia. L'allarme è stato lanciato da alcuni familiari che, uditi gli spari, si sono avvicinati alla casa e hanno richiesto aiuto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato. Incidente di Senago, agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani che erano tra i 9 ragazzi a bordo di un Audi che stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi. L'ha deciso la GIP di Milano Maria Beatrice Parati, che ha convalidato l'arresto. È arrivato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto accise. L'Aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti. Il caldo non dà tregua e per domani il ministro della Salute Schillaci ha convocato una riunione d'emergenza. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, mentre domani saranno 17, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Lo sport, la prima uscita a Lubiana nella Week 2, l'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri nella Volley Nations League dopo 3 vittorie consecutive. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni e gli altri leader del gruppo di Paesi 5 sono al Palazzo della Cancelleria a Berlino per la riunione convocata in vista del vertice NATO di luglio. A summit è prevista anche la partecipazione in videocollegamento del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che ha fatto scattare la polemica dopo aver detto che l'Italia ha aiutato gli USA a inviare aerei in Iran. Continuano le indagini per ricostruire cos'è successo lunedì sera a Milano, quando l'agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile, ha perso la vita mentre a bordo della sua moto di servizio stava inseguendo un SUV che non si è fermato a un posto di blocco. In base ai primi accertamenti, la macchina non avrebbe speronato, ma procedeva a 180 km orari. Duplice omicidio sulle colline di Camaiore, nella località di Vado in Versilia, dove un uomo di circa 60 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all'interno dell'abitazione di famiglia. Dopo l'arresto, l'uomo avrebbe detto di essersi liberato di loro.
Il caldo non dà tregua all'Italia, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'OMS ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria. In particolare in Francia, dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e la

0: Tour Eiffel. Ritorno in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo a rientro dopo il Roland Garros, battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo che si prepara così al debutto per Wimbledon. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole del segretario della NATO Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa, polemica dalle opposizioni che chiedono chiarimenti alla Premier Meloni. Meloni, che intanto è a Berlino per la riunione convocata in vista del vertice NATO di luglio. Al summit è prevista anche la partecipazione in videocollegamento di Rutte. Rafforziamo la componente europea della NATO, ha detto Meloni parlando dalla Germania. Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione usando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, secondo i quali c'erano già stati dissidi nella famiglia. Il grande caldo di questi giorni fa vittime anche in Italia. Un uomo di 61 anni è morto nel pomeriggio in provincia di Piacenza mentre era al lavoro in una vigna. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Potrebbe essere stato fatale il caldo anche per la morte di un 56enne al cimitero di Garlasco. Aveva la stessa età, un clochard trovato senza vita a Napoli. Ritorno in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo a rientro dopo il Roland Garros, ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato, a maggioranza repubblicana, intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi, assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna e in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro assegna Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. La Premier Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Belpietro, ha dichiarato: non intendo continuare ad alimentare questo confronto con il presidente americano Trump. Il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti, ha aggiunto, deve tornare alla normalità. E secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario e poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da 1 mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia, lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale, il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Nel gruppo L finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana, che salgono entrambe a quota 4 punti. Nello stesso girone va a 3 punti la Croazia, che batte il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città, ma è tutta l'Europa a soffrire il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo, nel Frusinate, è costato la vita a una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile, dove la donna risiedeva da sola. I senatori americani hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto. Un voto simbolico che però fa infuriare Donald Trump. Una risoluzione insensata e insignificante. La Deutsche Bahn ha sospeso il traffico ferroviario in tutta la Germania a causa di un problema tecnico, a quanto pare determinato da gravi interferenze nel sistema radio. Lo ha riferito il portavoce della azienda ferroviaria tedesca, spiegando che lo stop ha interessato tutto il territorio della Repubblica Federale. I mondiali di calcio, ora la Croazia conquista la prima vittoria superando il Panama per 1-0. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana: la Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra pareggia 0-0 contro il Ghana, mentre il Portogallo ottiene la prima vittoria travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro 5-0. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Impignatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza, con cui ha disposto un appello bis per valutare la premeditazione che era stata esclusa. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana, che ha ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Solamente intorno all'una di notte tra martedì e mercoledì i primi treni hanno ripreso a circolare. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri erano 15, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città. Tutta l'Europa soffre il caldo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Il mondiale di calcio ora, la Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0, stesso risultato nell'altro match della notte italiana, la Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo, l'Inghilterra pareggia 0-0 contro il Ghana, mentre il Portogallo ottiene la prima vittoria e travolge l'Uzbekistan di Cannavaro 5-0. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa a 16 oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Prima i pugni nella testa, poi con le forbici in mano la minaccia di conficcargliele in testa. È successo a Padova nella serata di lunedì in un'abitazione in zona Guizza. La donna è riuscita a fuggire in strada e a chiamare il 112. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per violenza domestica. Continuano le indagini per ricostruire cosa è accaduto lunedì sera a Milano quando l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile ha perso la vita mentre a bordo della sua moto di servizio stava inseguendo un SUV che non si è fermato a un posto di blocco. L'uomo al volante è stato arrestato per fuga pericolosa e indagato a piede libero per omicidio stradale. Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di ieri a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Solamente intorno all'una di notte tra martedì e mercoledì i primi treni hanno ripreso a circolare. Il calciomercato: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT ha firmato un contratto biennale, il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia, camicia blu, pantaloni neri, è stato accolto da circa 100 sostenitori. Esco da innocente, ho conosciuto una realtà terribile, le sue prime parole da uomo libero. L'ex sindaco di Roma era detenuto nel penitenziario dalla sera del 31 dicembre del 2024. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato ieri contro il tycoon. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Diversi attacchi ucraini hanno provocato blackout a Sebastopoli nella Crimea occupata dalla Russia e in tutti i distretti della parte della regione ucraina di Kherson controllati dai russi. L'Ucraina prende regolarmente di mira questo territorio di importanza logistica con attacchi missilistici e droni. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si passa a 16 oggi, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Il tennis: a pochi giorni di ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire, ha detto. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Notte News. Le 5 e un minuto.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story. Oh.

0: Le 5 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato, con scene di panico tra i passeggeri. La presidente ad interim del Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Dopo le prime due scosse abbiamo avuto 20 repliche. Il mio messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Gli Stati Uniti offrono aiuto. Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, un messaggio fallace, dice: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Poi la precisazione del portavoce della NATO. La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidie e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mirko, una passione per la musica e il sogno di fare il cantante, aveva scritto sui social: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Gerlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate e stop alla vendita dei biglietti per i condizionatori in tilt. In Francia un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. Allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici chiusi. Calcio, terzo e decisivo turno della fase gironi dei mondiali 2026. Brasile e Marocco volano ai 16esimi di finale, chiudendo a pari merito con 7 punti nel girone C. Ma il primo posto va ai verde oro di Ancelotti per una migliore differenza reti. La Seleção, trascinata da uno scatenato Vinicius, batte 3-0 la Scozia. Il Marocco ribalta Haiti e vince 4-2. Nel gruppo B si qualificano al turno successivo la Svizzera, che passa come prima con 7 punti, e i padroni di casa del Canada, battuti 2-1 proprio dagli elvetici. Nell'altra sfida, il successo per 3-1 con il Qatar consente alla Bosnia Erzegovina di nutrire serie speranze di essere ripescata tra le migliori terze. Il Messico fa 3-3, batte 3-0 la Repubblica Ceca e conquista l'accesso ai 16esimi da primo del gruppo A. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.

0: Con Buon Vento che apre ufficialmente la nostra diretta, questa bella canzone estiva ci piace un sacco, ci dà la carica giusta per affrontare insieme questo giovedì, il 25 di giugno. Buongiorno a tutti da Betty e da Radio City. Iniziamo con Carci Offenbach e Nick Waterhouse.
1: Ciao a tutti, I love Radio City da Lerma, ciao da Giorgino.
2: Do-wop-a-do-wop.

speciali, e perché lo siete veramente? Cioè, chi ha sfornato già una teglia di mega focaccia per portarla in radio, Ari? Ma sei coraggiosissima, ma chi è che ha coraggio di accendere il forno con sti caldoni? Ari lo ha fatto questa mattina. Che ora ha infornato la focaccia? Alle 4? Mamma mia, che meraviglia! Allora ti aspettiamo, grazie. Ma venire a mani vuote, noi accettiamo anche i nostri ascoltatori a mani vuote, anzi siamo noi ad offrire un caffè a voi, è qualcosa di speciale visto che siete così meravigliosi e la fedeltà va premiata. Allora grazie Ari, una teglia ha già il forno acceso, ragazzi, che coraggio. Allora, buongiorno Betty, io adoro il caldo, non mi lamenterò mai del caldo, anche eccessivo, perché ho sempre sostenuto che preferisco morire di caldo che di freddo. Ah beh, parliamone, però una cosa la devo ammettere: meno male che in camera da letto ho il condizionatore. Ah beh, allora qui ti piace vincere facile, cara la mia Sera, che saluto e abbraccio, un fresco abbraccio a te. Beh certo, il condizionatore ci vuole in questi giorni, e vabbè, uno, per carità, non tutti hanno il condizionatore, andiamo di ventaglio, che cosa, abbiamo detto anche i calzini congelati, no? Ne abbiamo parlato ieri, che aiutano sicuramente ad affrontare le notti, no? Calde, calde, torride. Saluto invece il nostro agricoltore Cristian, dice: buongiorno Betty, la prepotenza non è mai troppo. Un saluto ad Ariuccio e Lorenzuccio, instancabili lavoratori, e poi un saluto a tutti i trattoristi della provincia. Buon giovedì a tutti. Come dire, il suo motto è boia chi molle, e allora la facciamo un po' nostra. Grazie a tutti. Naturalmente un saluto speciale a tutte le persone che stanno già lavorando, a chi mi smonta anche della notte, perché ci sono persone che magari hanno fatto la notte, quindi direzione casina, e si cerca di dormire, di riposare un po'. E allora, questa è Radio City, grazie a tutti. Saluto anche Angela, Jessica, Claudio, buonissima giornata anche a Cristina. E adesso la Bush, questa è Sweet Dreams. Sweet.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Liguria. Solo qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi del Piemonte e settori interni della Liguria, specie di Levante. Temperature massime senza variazioni, con calde d'afa ancora intensi, valori che sul basso Piemonte e nei grandi centri urbani saranno anche prossimi ai 36-37 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. Ventilazione debole con mar ligure calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
4: Presidente? E come facciamo? Il tempo stringe.
3: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
5: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
6: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta, Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
7: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
8: Abitare.

0: cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo Alessandria. Abitarestore.it.
1: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
2: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
1: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
2: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Passato la Bush con Sweet Dreams, vedi che tempi. Grande Betty ha scritto che mi hai svoltato la giornata con la Bush, un bacio sempre mitice, che carina, grazie, sera, un bacione grande grande. Vedi, ci vuole poco ad iniziare bene la giornata, basta una canzone, vedi, sintonizzati su Radio City, avete anche questo bel regalo. E allora salutiamo Serena, salutiamo tutti gli altri, adesso abbiamo l'oroscopo, quindi la Terry, ascoltiamo cosa dicono le stelle.
1: Appuntamento con le stelle.
2: Buongiorno da Terry, oggi è giovedì 25 giugno. Le stelle dicono: Ariete, non dovrete lasciarvi distrarre da noie familiari risolvibili con un po' più di accondiscendenza da parte vostra. Siate malleabili. Toro, bene il lavoro, settore nel quale saprete utilizzare il vostro intuito al servizio di tutti. Gemelli, Mercurio e Marte sono nel segno per offrirvi l'opportunità di sistemare ogni cosa a vostro vantaggio. Approfittatene, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Cancro, via libera ai progetti che coinvolgono la famiglia e gli affetti più cari. Leone, un po' di maretta nella coppia non deve scoraggiare un dialogo più costruttivo. Vergine, dovrete saper agire con cautela e astuzia, evitando prese di posizione e agendo nell'ombra. Bilancia, è sempre l'amore a darvi qualche preoccupazione, ma siate fiduciosi. Presto ci sarà modo di recuperare un rapporto che si sta facendo sempre più importante. Scorpione, potreste sentirvi un po' stanchi o scoraggiati, ma non ne avete motivo, cari Scorpione, poiché le cose importanti della vita stanno procedendo a passo spedito. Sagittario, nel lavoro potreste non essere capaci di occuparvi di ogni impegno con la giusta attenzione. Vigilate. Capricorno, grazie alla luna positiva saprete risolvere alcune questioni in modo pratico e soddisfacente e avrete anche del tempo da dedicare ai bisogni di chi amate. Acquario, chi vi ama condividerà sogni e future soddisfazioni. Pesci, qualche noia potrebbe minare la fiducia nelle vostre capacità, tuttavia saranno cose di poco conto che grazie all'aiuto della luna amica saprete risolvere in tempi brevi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terre ancora una buona giornata.

compleanno anche della mia nipotina Edel. Maestra, buongiorno, maestra. No, adesso vabbè, più tardi magari rinnoveremo anche gli auguri. Magari è sintonizzata, adesso non credo. Va bene, allora, direzione scuola per molti, anche Serena è già a scuola. Ma di già? Mamma mia, ragazzi, ci portiamo avanti. Ma funziona tutto? Condizionatori? No, a proposito di genitori di scuola, leggevo che la metà dei genitori geolocalizza i figli dopo i 18 anni, non si sa mai, voi da giovani venivate geolocalizzati? Beh, ogni tanto sì, a me aspettava la ciabatta quando arrivava a casa, non lo so, e ha sempre funzionato, altro che non c'erano i telefonini, non c'erano, vabbè, io sono un po' avanti, no vabbè, non sono vecchia, però non c'erano ancora ai miei tempi, vabbè, adesso me la tiro, purtroppo questa notizia, cioè questa geolocalizzazione rende più sicuri i ragazzi, li sta rendendo più insicuri e ansiosi forse, perché è come se i genitori non si fidassero di loro, no? E quanto emerge da questo sondaggio sulla salute dei ragazzini? Una notizia che arriva dagli Stati Uniti e che ha chiesto proprio ai genitori se usano il tracciamento digitale, no? Per sapere poi dove si trovano i figli. Parliamo di un'età tra i 18 e i 25 anni, ma quell'età lì dovrebbero già essere un pochino, no? Voglio dire, indipendenti, magari 18 ancora no, però 25. Allora, sarebbero il 52% dei genitori, soprattutto con i figli, tra i 18 e i 20. Le figlie femmine risultano più monitorate rispetto ai figli mamma. È sempre così, ma perché sta cosa? Allora, i motivi sarebbero per tranquillità, ovviamente. So dove sei, quindi sono più tranquilla, mamma è più tranquilla, ma ci sta, poi in caso di emergenza, per sapere quando chiamarli, per rimanere aggiornati su cosa stanno facendo, per magari assicurarsi che poi si trovino proprio in luoghi sicuri, no? Dove hanno detto di essere, perché a volte dicono di essere in un posto e poi sono dall'altra parte. Soltanto il 23% sa che questo tipo di controllo rende più ansiosi che rassicurati, cioè la maggior parte dei genitori ha il tracciamento sempre attivo, veramente, ma che stress, ragazzi, mamma mia. Circa il 71%, mentre poi qualcun altro lo utilizza soltanto in alcune situazioni, tipo se i figli restano fuori fino a notte tarda, allora li scatta la geolocalizzazione. Allora, diciamo che forse bisognerebbe fidarsi di più dei propri figli, non lo so, se si vuole che poi diventino magari adulti e responsabili in futuro, perché poi gli errori fanno parte un po' dell'esperienza, no? Mamma mi aspettava con la ciabatta in mano, cioè, ad esempio, altro che essere geolocalizzati. Vabbè, ma adesso funziona così, giustamente, almeno un genitore è più tranquillo. Partenope, questa è la nuova canzone di Merk e Cremont, accompagnati dai The Colors e Serena Brancale. Yeah!

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto.

0: inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
1: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
2: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
3: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
9: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

7:20-7:26, quella di Sienna Spyro qui su Radio City. Abbiamo parlato di geolocalizzazione, i genitori lo fanno sempre, anzi lo fa la metà dei genitori, lo fa anche controllando quindi i figli, no? Dopo i 18 anni, anche se poi qualcuno è consapevole che questo invece di responsabilizzarli li rende magari più insicuri e ansiosi, no? Allora, geolocalizzate anche voi il vostro figlio? Vabbè, la maggior parte dei genitori lo fa, e al tracciamento è proprio sempre attivo. Vabbè, per gli anziani va bene, no? Raffi, te sei la numero uno. Allora, lei mi ha scritto: Betty, buongiorno, io geolocalizzo mio papà a 90 anni, ma me lo ha chiesto lui, si sente più sicuro, ma ci sta, E ogni tanto, pensa un po', mi chiama e mi dice: hai visto dove sono? Cioè, non sa lei se questo è divertente per il papà, lo diverte, oppure si sente un po' presa per i fondelli. No, non credo, dai, si diverte, dai, veramente. Al contrario, dice, diciamo che probabilmente dà un po' di insicurezza ai ragazzi, no? Questa cosa, anche se poi ogni tanto lei localizza anche il nipote, al contrario del papà. Lui gli è stato chiesto di non chiedere nemmeno perché si deve fidare, ma certo, bisogna dare fiducia. Per carità, i tempi sono cambiati, ci sta tutto, però a noi ci è andata sempre bene, probabilmente, no? Perché voglio dire, adesso magari c'è un po' di ansietta, quindi i genitori non si fidano perché raccontano un po' troppe bugie, ragazzi, non credo, però ci sta magari controllarli un pochino di più, va bene, fino ai 25 anni, lo fanno soprattutto gli americani, ma secondo me anche in Italia siamo messi più o meno così, è vero, i genitori sempre lì.

0: Lazio. Ciao, io controllo i miei figli con i droni. Sì, le ciabatte, ah, come mia mamma. Allora, benvenuta nel club. Scherzo, comunque, ciabatte, mestoli, battipanni delle nonne avevano ottimi risultati, no? Certo, personalmente do delle regole, lei dice, ma anche se sono super ansiosa chiedo sempre solo qualche messaggio e loro mi accontentano. Vedi, bisogna dargli comunque fiducia, no? Bisogna responsabilizzarli, no? Un pochino, altrimenti crescono con l'insicurezza, l'ansia. Grandissima Elena, che saluto e ringrazio, un bacione, però le ciabatte funzionano sempre comunque. Le 8 e 5 minuti, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage. Chiuso l'aeroporto internazionale. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, Rutte, che svela che 500 aerei americani sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. E il governo precisa, sono stati autorizzati solo voli logistici, attaccano le opposizioni. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo ancora armato e poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne, reo confesso, con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Mondiale di calcio, il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco che ribalta Haiti 4-2. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada. Messico primo del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.

0: con Talk to You alle 8:11 in questa mattinata bella fresca. Ah, quest'ora ci possiamo deliziare con un po' di fresco. Sì, ma dove? Mamma mia, ragazzi. Allora, buona giornata, buon caldo a tutti. E iniziamo così la nostra seconda ora con Shawn Mendes.
1: I love Radio City. Polly Damasio e Nina. Ciao.

Questo era Shawn Mendes qui su Radio City. No, sono distratta perché stavo leggendo i messaggi che sono arrivati al 333-4635-873. Allora, abbiamo dato un suggerimento, visto che, hai capito, Raffi geolocalizza proprio il papà, quindi poi lui la chiama e le dice: mi vedi? Dove sono? Hai capito? Cioè, non sa, lei dice se mi prende in giro oppure si diverte con sta cosa, no? Allora, abbiamo detto questo perché la metà dei genitori geolocalizza proprio i figli dopo i 18 anni, lo fa fino a 25. Questa è una ricerca che arriva dall'America, ma secondo me in Italia non cambia molto, eh. Vi siete scatenati, allora. Abbiamo già detto e salutato Elena da Pratolungo che ha detto: sì sì, io li controllo con i droni, le ciabatte, scherzo, comunque ciabatte, mestoli, battipani. Ah beh, certo, guarda. Anche mia mamma, la mia mamma me li ha fatti provare tutti, mi geolocalizzava così, no? A suon di ciabatte, mestoli di legno, il battipani, il famoso battipani, ma quello in Vimini, mamma mia, un male terribile. Vabbè, però dai, brava, perché lei ci è riuscita, perché dice: io non chiedo, se sono super ansiosa, chiedo solo qualche messaggio e loro mi accontentano, vedi? Quindi insomma, bisogna anche fidarsi, no? Tu ci sei riuscita. Oviedo dice: ciao Betty, buongiorno. Secondo me non è proprio un controllo, ma un fatto di sicurezza che un genitore ha nei confronti dei propri figli, ma quello ci sta, per carità, con quello che succede in giro non bisogna abbandonarli a se stessi, ma no, assolutamente, senza essere troppo invasivi, buon lavoro. Beh, certo, bisogna cercare anche di insomma dargli fiducia, no? Però diciamo che con questo gesto forse si rischia anche di non responsabilizzarli, no? Quindi magari li rendiamo anche più insicuri e ansiosi, il giusto, ecco. Però fino a 25 anni non è un po' troppo? A 25 anni caspita, li portiamo all'altare, li geolocalizziamo ancora all'altare. Vabbè, insomma, questi sono i vostri messaggi, ci sta tutto. Grazie, grazie a tutti per i vostri messaggini, anche WhatsApp, ma anche Telegram, come sempre il numerino, il 333-4635-873.

0: auguri di buon compleanno alla mia nipotina Edel. Direzione scuola sarà già in macchina a quest'ora. I prof, le maestre che lavorano ancora. E allora tanti tanti auguri, Edel, da parte mia, dalla tua zietta. Buon compleanno, auguri speciali. Lo sai che ti voglio bene. Un bacione grande grande. Adesso invece ci occupiamo di traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 7 Milano Genova, dove segnaliamo traffico rallentato per traffico intenso tra lo svincolo di Genova Bolzaneto e allacciamento a 12 Genova Rosignano direzione Genova. Rallentamenti per lavori segnalato sulla 10 Genova Ventimiglia tra lo svincolo di Albenga e lo svincolo di San Bartolomeo in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 12, dove segnaliamo code per traffico intenso tra lo svincolo di Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova.

0: Rallentamenti per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce tra lo svincolo di Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
5: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Tanto belle notizie di quest'oggi non sono per niente belle. Abbiamo sentito Venezuela sconvolto da questo terribile terremoto, si scava tra i palazzi crollati e insomma veramente lo stato d'emergenza, no? Questo primo bilancio che parla di oltre 32 morti, ma si temono probabilmente molte più vittime. E purtroppo è veramente un terremoto terrificante. Purtroppo queste sono le notizie. Noi cerchiamo di parlare di altro e di alleggerire, ad esempio divido il caldo, caldo, e allora sfida il caldo anche Sinner prima di Wimbledon. Adesso tutti vogliamo quella giacca speciale. Avete visto che ha indossato lui durante le prove, durante gli allenamenti, questo caldo record che sta colpendo ovviamente Londra, che preoccupa anche il numero uno del mondo, perché durante gli allenamenti il tennista azzurro è stato visto proprio utilizzare questa speciale giacca refrigerante per contrastare proprio le alte temperature, no? E quindi insomma, pochi giorni dall'inizio di questo torneo londinese, lui sta vivendo una delle ondate di calore più intense proprio Londra, e allora hanno superato anche i 30 gradi in orari mattino presto, come noi del resto, no? E durante gli allenamenti Sinner è stato visto indossare questo cooling vest, cioè una sorta di giacca termica che viene utilizzata da molti atleti professionisti per abbassare rapidamente la temperatura del corpo dopo magari uno sforzo intenso, no? Il sistema sfrutta materiali refrigeranti e comparti raffreddati che poi aiutano sicuramente se vogliamo a dissipare, no, a controllare il calore accumulato durante l'attività fisica. Beh, è una tecnologia, si tratta di una tecnologia sempre più diffusa negli sport e ad alta intensità, soprattutto in questo periodo, no, in cui gli eventi sportivi sono sempre più spesso anche condizionati da temperature elevate. Adesso vogliamo tutti la giacca che ha Sinner da indossare anche al lavoro, anche in ufficio. Intanto un flamenco, Paranoia.

0: Love Generation, siamo tornati nel 2005, riascoltato Bob Sinclair e Gary Nestepine qui insieme a voi nella nostra mattinata di musica in questo giovedì 25 giugno 2026. Prima di fermarci, una cosa importante da ricordare a tutti voi. E allora ci prepariamo vicinissimi al weekend, e allora sabato 27 e domenica 28 giugno a Novi Ligure in frazione Merella arriva la prima sagra della Croce Rossa di Novi. Dalle 19.30 potrete degustare diverse specialità tra cui gnocchi al pesto, galletto e spiedini, e poi dalle 21 serata danzante. Ad esempio sabato 27 si balla con l'orchestra Pessina Sergio e domenica con Mauri e Daniela. Il ricavato servirà per l'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa di Novi Ligure, quindi vi aspettiamo, numerosissime, perché si fa per un acquisto importante, appunto un'ambulanza. Allora sabato 27, domenica 28 giugno, sagra della Croce Rossa di Novi in frazione Merella presso il circolo WISP.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Un tesoro ritrovato. San Francesco. La storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare. L'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti, cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via

0: prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

festa edizione 2026, vedi quanto sono belli i raduni, in questo caso il raduno di Panda a Pandino, un nome a caso di questo paesello, dove è stato stabilito questo nuovo record con, pensate un po', 1219 Fiat Panda, che belle che sono, la Panda è sempre carina, dai, presenti, insomma, tutti questi, trasformando quindi questo comune cremasco, diciamo, nella capitale mondiale dei pandisti, no? Tre giorni di raduni, spettacoli, veramente una cosa meravigliosa. Stavo guardando le foto, cioè, che il pandino poi si conferma ancora una volta, cioè è veramente il cuore pulsante di questi appassionati della Fiat Panda, la mitica Fiat Panda. Poi ce ne sono state altre, adesso costano anche un botto, cioè un'utilitaria piccolissima, ma che costi, ragazzi. Questa edizione 2026 di Panda, appunto, ha superato, beh, ogni aspettativa, perché hanno stabilito questo nuovo record, bene 1219 vetture iscritte, proprio portando poi nel cremasco migliaia di visitatori curiosi e, perché no, anche appassionate, cioè veramente in questo paese, quindi il castello e le vie del centro si sono trasformati in una grande festa dedicata poi alla storica utilitaria italiana, no? Capace di riunire, beh, se vogliamo, anche generazioni diverse, no? Di richiamare anche molti partecipanti anche da fuori dei confini nazionali, perché è una passione talmente grande che è diventata fenomeno internazionale, cioè arrivano da ogni parte del mondo addirittura. Allora, le protagoniste assolute sono state come sempre le Fiat Panda e in tutte poi le loro evoluzioni, cioè in questo raduno hanno trovato spazio modelli storici come la Panda 30 e la Panda 45, che io ho rimosso, non lo so, le versioni degli ultimi anni 90, le apprezzatissime 4x4, quelle sì, esemplari ben restaurati, magari con cura, vetture personalizzate, e anche le più moderne, quindi la grande Panda, un vero percorso che attraverso poi la storia dell'automobile italiana tanto tanto amata e che continua veramente ad avere un grande successo. Beh, il filo conduttore sicuramente l'affetto per un modello poi diventato un simbolo della nostra vita quotidiana e, perché no, anche della cultura popolare. Bellissimo questo raduno.

No, dei gelati confezionati, vostri gusti, hanno fatto questa bella indagine, insomma, in tutta Italia, poi ognuno, no, preferisce magari lo stecco, altri il biscotto, le preferenze degli italiani. Adesso invece in Mattia Bazar.

0: posto un pezzo degli anni 80, era il 1985, era Ti sento. Le 9:03 minuti, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi edifici crollati anche a Caracas. Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 vittime e 700 feriti. Da noi si segue la situazione, ma per ora si escludono vittime italiane. Trema la terra anche nei Campi Flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. La nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 4.17 a una profondità di 3 km e con un epicentro a 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Un'Europa più forte all'interno di una NATO più forte, questo è il messaggio che Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia lanciano da Berlino al termine del vertice dei leader del gruppo E5. Per la Premier Meloni il summit arriva dopo giorni di polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Rutte sull'uso delle basi italiane per l'operazione Epic Fury. Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni è ucciso con un fucile, la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione. Le vittime avevano 52 e 24 anni. Sui social il figlio dell'omicida scriveva: «È brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay». Ai mondiali americani, sorpresa a Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
11: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico.
13: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
11: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
13: Info su Volkswagen.it.
14: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: questa è Dracula in questa estate 2026 che apre anche la nostra terza ora insieme a tutti voi. Buon giovedì mattina a tutti, il 25 di giugno, sono 11 minuti dopo le 9. Io sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Potete contattarci come sempre al 333 46 35873 War Republic.
1: Ciao, sono Demetra da Acqui Terme. I love Radio City.

con noi. Allora, a quest'ora ci sta un buon caffè, magari la seconda colazione per chi si è svegliato presto, addirittura la prima, e possiamo sostituire il la brioche con un gelato. Allora, parliamo di gelati perché in questi giorni si parla tanto, vabbè, a parte i rincari, questi gelati confezionati che sono sempre più piccoli, no? Ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa, insomma, la pratica dei produttori, no? Di ridurre il peso, ossia il volume dei prodotti, mantenendone però invariato il prezzo. E allora, attenzione, perché i gelati confezionati piacciono praticamente quando ci richiamo al supermercato, fateci caso, nei carrelli solo gelati. Allora, va benissimo, è il gelato artigianale, buonissimo, anzi salutiamo tutte le gelaterie sintonizzate su Radio City, hanno fatto questa bella indagine. Allora, ad esempio, nord, in tutta Italia, al nord gli stecchi, al sud il biscotto, cioè le preferenze degli italiani per il gelato, quello diciamo confezionato, cambiano da regione a regione. Allora, tra stecchi, coni e biscotti emergono abitudini di consumo. Ad esempio, al nord ovest vincono gli stecchi e la varietà dei gusti. Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia scelgono soprattutto gli stecchi e le soluzioni più pratiche, cioè magari da gustare in ogni momento, vanno tantissimo i ghiaccioli assortiti. Allora, in Trentino, quindi siamo nel nord-est, il cono mi conquista la famiglia, cioè praticamente in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, coni e stecchi rappresentano le categorie quelle più apprezzate. Tra i prodotti più amati spicca il cono crema catalano, che io non ho mai assaggiato, adesso lo farò. Al centro Italia invece, quindi si parla di grandi classici, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna, le scelte dei consumatori si concentrano soprattutto sui gusti più conosciuti e rassicuranti, il cono panna e cacao, cioè si posiziona proprio come il prodotto più amato. Beh, grazie al suo equilibrio forse, no? Intensità e cremosità. Sud e isole invece scelgono il gusto del biscotto, eccomi qua, cioè non rappresento il sud e le isole, però in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, quindi Basilicata, Calabria e Sicilia, il successo del biscotto, tra le preferenze più apprezzate c'è proprio il biscotto panna e cacao, che buono, cioè un'Italia unita dalla passione per il gelato, no? Quindi stecchi e coni che si confermano infatti, se vogliamo, tra le tipologie più richieste, no? Capace poi di adattarsi a gusti, occasioni di consumo. Il gelato si conferma come sempre, diciamo, è il rito quotidiano delle famiglie italiane, quello più amato. Il mio gusto, vabbè, mi conoscete, lo sapete, no? Io vado di mottarello, coppa del nonno e biscotto, ecco, questi sono i miei tre gelati confezionati preferiti, ma anche lui, mi piace anche lui, Achille Lauro.

0: Love Radio City.
1: Aspetta, aspetta, i piatti?
2: Finiti.
1: E i bicchieri?
2: Finiti anche quelli.
1: Le posate? Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene e soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane, per tutto il mese c'è lo sconto del 20%.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
7: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
8: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
9: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. fabrizioremotti.eu.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
11: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.

nel video ha lanciato la moda del pantaloncino corto, hai capito? No, no, no, non si parla di Bermuda, ma proprio il pantaloncino corto, quello indossato da Harry Styles. E vabbè, lui può permettersi qualsiasi cosa, anche in slip sta bene, ma sicuramente. There's No More, questa è la sua nuova canzone. Allora, saluto e ringrazio chi ha scritto per i messaggi, naturalmente al 333-4635-873, perché abbiamo parlato di gelati. Beh, qualcuno dice anch'io, quello lì, lo stecco sì, mottarella, beh, vedi, facciamo pubblicità, le coppe sempre quella, il nonno va alla grande, il nonno è sempre al primo posto, vabbè, la coppa del nonno, si parla di quello, no? Qualcuno dice sì, il ghiacciolo, beh, granite, assolutamente, il cornetto vedo che, insomma, anche perché si è rimpicciolito il cornetto, no? Cioè, non va più bene, no, probabilmente con questo caldo si opta forse di più per granite, ghiaccioli, insomma, in tutti i gusti, va bene così. Grazie, un bacione anche a te, Sere, buona giornata, saluto anche Cinzia, ringrazio Angela, un bacione anche a Destre. Adesso invece ritroviamo la compilation

0: grande successo del 2014 con i Coldplay, era A Sky Full of Stars.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare, anche in fai da te. Le carte da parati digitali, stampate su misura del tuo muro con disegni unici, si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortona Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee e per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
10: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
11: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
10: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
14: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
13: Davvero comodo!
15: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
16: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
17: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
18: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
19: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.

diretta. Posso lanciare il saluto? Sei presente? Saluto la mia amicona Luisa, già sintonizzata, già posizionata. E allora, tutti in ufficio con aria condizionata. Qualcuno sta praticamente facendo la sauna. Vabbè, ma ci vuole poco. Ma si fa la sauna nonostante il condizionatore acceso, cioè riusciamo comunque a sudare. Allora, questo cittadino di Forlì, qualche anno fa, per evitare di essere continuamente sanzionato, ma sapete cosa si è inventato? Cioè, praticamente per diverso tempo, che ha fatto? Cioè, si scriveva da solo le multe, cioè, e parcheggiava dove voleva, però è stato sgamato. Vabbè, geniale, però è un genio, dire non si fa, però, per carità. L'uomo ha realizzato un verbale simile, che messo poi sul parabrezza della sua auto, ha utilizzato in giro per la città senza preoccuparsi poi di parcheggiare in sosta vietata. Sperando di farla franca, l'uomo di volta in volta cambiava la data, no, della multa scritta a matita e poi il nome dell'agente accertatore. Ma tu pensa che testa. Poi lasciava la sanzione sul parabrezza, convinto che nessuno vero agente avrebbe poi dato una seconda multa, ma però il gioco ha funzionato per un certo periodo, perché è stato sgamato, almeno fino a quando questa pattuglia, insomma, intervenuta in quella via per verificare dei divieti di sosta, ha notato che su un veicolo era già presente un accertamento, no? Redatto lo stesso giorno, ma curiosamente scritto a matita. Ma quando mai? Cioè, io cancello, mi porto dietro la gomma e cancello. Insomma, in poco tempo è stato possibile constatare che la multa era una ricostruzione artificiale di un originale, svelando poi il trucco. Praticamente è stato, vabbè, intanto multato, credo anche, non lo so, qualche problemino con la giustizia ce l'avrà sicuramente. Veicolo che è stato rimosso come previsto dalla normativa, e la falsa contravvenzione è stata trattenuta per ulteriori indagini. Hai capito? Bisogna stare attenti, geniale, per carità, però è bello finché dura, ma non si fa, non si fa. De Bausa, questa è Magnetic.

cambiato molto perché fa già caldo e tu rimani a casa al fresco se puoi, non uscire. Ciao Mauro, buona giornata. Beh, due gocce ha fatto più danno che altro, nel senso che poi insomma ci vuole un po' di pioggia sicuramente dalle nostre parti, ma Tortona pochissima rola, quindi quasi niente. Grazie ancora Mauro, bacioni a te. Dal passato, September, gli Earth, Wind & Fire.

0: ci siano 30, 40, 50 gradi, a noi l'appetito non manca, eh. È arrivata la teglia di focaccia, grazie, arrivaccioni a te, grazie, grazie, che meraviglia che siete. Allora, ci salutiamo qui, io sono Betty, se vi piace li sentiamo domani mattina a partire dalle ore 7, vi aspetto come sempre, vi lascio con Paola, prima però c'è la redazione, naturalmente anche gli ultimi aggiornamenti. Baci a tutti, a domani le 10:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Venezuela è stato colpito da un devastante terremoto, il più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati a Caracas, danni all'aeroporto internazionale. Almeno 32 le vittime e 700 feriti, escluse vittime italiane. Trema la terra anche nei campi Flegrei dopo il devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Una nuova scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte con epicentro 2 km da Pozzuoli. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Napoli e nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi la giornata peggiore con bollino rosso in 17 città. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. L'omicidio di Sanstrino di Livenza, è stata uccisa con 42 coltellate Chiara Guerra, la professoressa 53enne assassinata dal nipote 17enne reo confesso. È l'esito dell'autopsia svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro. Massimo riservo sugli esami, ma è probabile che la ferita finale sia stata inferta dietro la nuca. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale. Risultato storico per una nazionale che non era mai andata oltre i gironi, nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Avanti anche Messico, Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.
13: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato. Una risata che riempie la casa. Un istante che arriva al momento giusto. E cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
14: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
15: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
16: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: com'è che si dice Cup of the Mind? Iniziamo bene. Je Belle con Klingand dall'estate 2014. Ciao a tutti, buongiorno, buon giovedì. Benvenuti con noi su Radio City. Ci siamo rinfrescati un pochino, poco poco. Siete con Paola fino alle 12, la nostra musica safe. Questa è la sua buona domenica.
1: Ciao, sono Alessandro di Rivalta Scrivia. I love Radio City.

0: domenica con Safe su Radio City. Buona mattina. Invece torniamo indietro a noi, anche se siamo vicini al fine settimana. Salutiamo tutti gli amici intanto al parco acquatico Lavagello qua a Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Buona colazione, buona giornata anche agli amici al bar che sono con noi con la nostra musica. Ciao ragazzi. Carla, che succe? Cos'è successo? Allora, un bacione grande, poi mi spieghi. Buona vacanza intanto a chi è partito presto presto questa mattina. Salutiamo Laura. C'è Laura, vi ricordate la pubblicità, vecchia pubblicità? Però c'è Gigi? Ecco, c'è Laura, Lauretta. Allora, posticipiamo un attimo, anticipiamo così gli auguri in questa giornata. Una ragazzina, comunque ne parliamo dopo. Intanto, caldo caldone di questi giorni. Ieri qualche temporale, qualche bomba d'acqua. Alcuni amici mi hanno inviato anche dei video da Acqui, dall'Acquese e in altre zone. Io non ho visto una goccia, ma una, no? Niente, assolutamente. E poi, insomma, soprattutto nelle zone di pianura, nelle grandi città, troppi condizionatori accesi, blackout, ma blackout serio, insomma, da Torino a Milano, locali chiusi per mancanza di corrente elettrica, i frigo, ci pensate, con roba da buttare via, una cosa, peccato, peccatissimo, ascensori che si bloccano, pensate con sto caldo, che roba è, che paura. Siamo tornati alle candele, qualcuno ha scritto, insomma, condizionatori a palla, no? Assolutamente a palla, e consumi elettrici alle stelle, insomma, questo è successo anche in diverse città, in diverse zone di Milano e Torino, ad esempio. Noi ci rinfreschiamo con la nostra musica? Sì, assolutamente. Intanto Calvin Harris e Rihanna con noi.
1: I love Radio City.

0: Parliamo tra poco il tuo messaggio. Intanto ho scoperto tutto. Carla dice: hai presente quando al lavoro devi fare i miracoli? Ogni tanto capita. Ne sa qualcosa anche la mia amica e collega Paola. Ok, buon lavoro ragazzi, dai, forza e coraggio, un bacione Carla. Adesso ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Liguria. Solo qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi del Piemonte e settori interni della Liguria, specie di Levante. Temperature massime senza variazioni, con calde d'afa ancora intensi, valori che sul basso Piemonte e nei grandi centri urbani saranno anche prossimi ai 36-37 gradi. Calde d'afa che continueranno a farsi sentire anche di notte. Ventilazione debole con mar ligure calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
10: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
11: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
12: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
11: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
13: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
14: Presidente? E come facciamo? Il tempo stringe.
13: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
15: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

sa, le temperature, mi sa che fa caldo anche lì in questi giorni. Galway Girl con Ed Sheeran su Radio City. Allora, in alto i calici, con cosa brindiamo? Con una crema caffè bella fresca, acqua gassata a garganella, che poi fa bene, no? Meglio così. 10:30 c'è la novità, Tommaso Paradiso.

Mummy Paradise, no, non agitatela, no, non si fa, guai, assolutamente, fate la doccia. Agitare Coca-Cola, questo è il titolo della sua nuova canzone. Allora, buongiorno Paoletta, tra i vostri messaggi c'è Luisa. Buongiorno Paoletta, oggi sono dei vostri, un po' di leggerezza ci vuole con sto caldo. Un abbraccio Luisa da Casalnoceto, ma che bella sorpresa, mi fa molto piacere, un bacione grande a te, dai, promesso, eh. Allora, noi cerchiamo, vi lancerei un pochino d'aria fresca, se potessi, facciamo con la musica, dai, sicuramente. Buona giornata a te, grazie mille Luisa, un bacio, saluto e abbraccio Colli, Max, buongiorno, Carla, forza e coraggio, e mi raccomando, buon lavoro a tutti e a chi fa lavori più o meno pesanti, ma quelli pesanti effettivamente di questi tempi, c'è la regolamentazione anche nelle ore più calde, insomma è consigliabile, c'è il regolamento effettivamente di smettere, perché insomma si rischiano malori, questo è chiaro, no? Con temperature così elevate. Laura, Lauretta, ci sei? Allora si brinda? No, adesso non è il caso, questa sera si brinda, quindi tanti tanti auguri, buon compleanno Laura, un bacione, una ragazzina, buonissimo compleanno, felice giornata a te, un bacio.

Dopo uno dei grandi successi dall'inizio degli anni 2000 c'è Moby con noi, ma soprattutto ci siete voi. Allora, dov'è adesso? Andiamo alla ricerca di Alessandra. Ci sei? Ti stimo sempre. Cristina, un bacione grande a te. Ari, eccola qua. Allora, insomma, complimenti a Joe che sfida il caldo, ma che ce frega, insomma, uomini duri, sfida il caldo, accende il forno a legna per sfornare una focaccia fantastica. Salutiamo le ragazze qui sotto al parco acquatico alla Vagello. Grazie. Buongiorno, si fa presto a dire buongiorno. Manny, dove sei, Manny? Allora, periodo di riposo forzato, spieghiamo, con una gamba ingessata e con sto caldo, ragazzi. Però allora, lui dice così: qui si sta da Dio, ventilatore, parole crociate e radiolina sintonizzata su una stazione fantastica. Che cosa vuoi di più dalla vita? Allora, unica pecca, dice, il gesso che dà un po' fastidio, e te credo. E allora dai un po' di pazienza, ci spiace. Mi piace tantissimo Manny, un abbraccio grande. Lui tutto fare adesso, un attimo a riposo, però insomma, contrattempi che ahimè succedono, no? Quindi un bacione grande ad Ambretta, che si fa un mazzo in questi giorni. Ambretta cara, buon lavoro, buonissima giornata a tutti voi. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
6: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
5: Davvero? Anche per me?
6: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda.

0: Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
1: Ma non erano al Bennett di Belforte?
0: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
2: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Abbiamo citato questa mattina le parole crociate, che insomma che è il passatempo in questi giorni del nostro amico Manny, un attimo di riposo forzato. Quindi anche le parole crociate con in sottofondo la musica, la nostra radio. Beh, sono passatempi sani, no? Classico da vacanza proprio, assolutamente. Ma tiene la memoria, la mente allenata, assolutamente. Qualcuno dice anche con l'età che avanza, ma sempre carina Ambretta, eh? Ok, allora Manny, mi raccomando.

Dai, sì, no, è bello, mi piacciono un sacco, proprio classico da vacanza, da spiaggia, sì. Poi saluto Barbara, buongiorno, benvenuta anche tu. Allora, si parla di decoro sul posto di lavoro, stiamo parlando di uffici naturalmente. Il ministro francese del lavoro apre ai Bermuda in ufficio, se sono fatti bene è ok, così ha detto, è questione di buon senso, questione di stile, lo so. Allora, se è un bel Bermuda di buona fattura, approvo. Nella Francia che boccheggia per il caldo in questi giorni, il ministro del lavoro Jean-Pierre, viene in mente Jean-Claude della Jalapas, no, Jean-Pierre Farandou, si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti, non troppo corti, Bermuda, un bel Bermuda, ecco, per gli uomini in ufficio, ma sappiamo che chiaramente non devi andare smandrappato da spiaggia, no? Ecco, se è un abbigliamento consono, voglio dire, per chi ha soprattutto qualche responsabilità, un ruolo importante, insomma, comunque lui dice ci può stare, dai, ci sono Bermuda e Bermuda, così precisa, se è un bel Bermuda di buona fattura con una bella camicia e scarpe a tono, ecco, penso che sia assolutamente possibile, così ha concluso il ministro invocando buon senso sul modo di vestirsi sul lavoro, quindi insomma un po' di decoro naturalmente, per chi ha un ruolo importante di solito è previsto, no, il pantalone lungo, adesso non dico la cravatta, è un po' too much, però e in questo caso dai via libera anche ai Bermuda se sono abbastanza eleganti.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

La canzone di Ultimo su Radio City, questa è romantica, le parole di Russell Crowe, il gladiatore. Sono un grande fan di Ultimo, così raccontato, e Sedde a Roma, lo scuso, lo perdono. Comunque un grande fan assolutamente della sua musica. L'attore ha parlato del suo amore per l'Italia, la passione per la musica, il calcio, il buon cibo, ovviamente, diciamo, perché se uno viene in Italia non può che essere così, e appunto l'apprezzamento appunto nei confronti di Ultimo, assolutamente grande fan. Torniamo un attimo ai Bermuda. In ufficio, come ha detto il ministro del lavoro francese, ha sdoganato appunto i Bermuda, perché no, se sono di buona fattura. Allora Manny che dice: staranno bene quelli con i pantaloni stile acqua in casa, altezza caviglia per capirci, no? Ecco, mocassini ai piedi senza nemmeno indossare i fantasmini, attenzione, praticamente i piedi liberi al pascolo dentro le scarpe, quindi applausi per questa ricca terminologia, per questa espressione. Manny, noi non capiamo, è lo stile milanese, scusa, è lo stile milanese, dillo a quelli di Milano. Beh, insomma, in ufficio si va così, quello è grande stile. Dal passato arrivano gli Alphaville.

0: parlerò tra poco proprio del Giappone. All'aeroporto di Tokyo Haneda c'è un robottino che si aggira tra gli umani, poi ne parliamo. Intanto grazie ancora a tutti voi, una bella mattina, grazie ancora a Luisa, ancora auguri a Laura. Poi abbiamo detto mode, tendenze, no? Come ha citato Manny, lo stile beh molto milanese, no? Che ha fatto scuola, non è per tutti, perché sei indossato veramente molto bene, ma come ogni cosa del resto, no? Quindi non è per tutti, però insomma si sa questa tendenza un pochino particolare. Saluto anche Sandra che si deve già piastrare i capelli, anche quello è un lavoro, con sto caldo. Un bacione anche a te. Le 11:05.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Non passa giorno senza che Trump ci attacchi, e lo ha fatto anche ieri sera tardi, ora italiana. Ha attaccato l'Italia, la Gran Bretagna, la Germania, la Francia e la terribile Spagna. Tutte nazioni ree con i loro governi di non aver appoggiato la guerra contro l'Iran, di non aver chiesto se serviva aiuto. L'Italia è citata sempre per prima ed è questo il motivo per cui c'è inquietudine. Perché il presidente americano ha messo nel mirino il nostro paese? E si sospetta che in qualche modo ci sia dietro Trump anche alle parole di Rutte, Mark Rutte, il segretario generale della NATO olandese, e che ieri, come si sa, candidamente ha detto: ma l'Italia ha aiutato con il permesso di decollo di 500 voli per gli americani durante la guerra. Ora, a parte che a quanto pare i voli sono 200, a parte che a quanto pare i voli di cui si parla sono di aspetti logistici, non riguardano cacciabombardieri in azione, non si capisce perché Rutte abbia fatto questa uscita, visto che la NATO non era implicata e lui non era implicato nella guerra contro l'Iran. Che contezza ne ha? Perché lo dice? E appunto il sospetto è che ci sia la manina, si fa per dire, della Casa Bianca. Sta di fatto che ieri l'attacco di Trump è stato compiuto con accanto Rutte, che era in visita appunto al presidente americano, che poi si è dilettato con un vero e proprio comizio in quella che doveva essere la solenne celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti. Rutte lo ha definito il leader del mondo libero, che ha confermato questo suo ruolo proprio disarmando l'Iran a un passo dalla bomba atomica. È una descrizione di comodo, certo, ed è vero che gli Stati Uniti sono alla guida per il loro ruolo del mondo libero, ma diciamo che ora Trump ci sta mettendo del suo per macchiare, modificare quell'immagine.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.

0: buon vento, buone vacanze, chi in partenza, ci siamo quasi un altro weekend di spostamenti di partenza e qualcuno è già partito questa notte, che bello, dai. Allora, se ad Acqui fa caldo, scrive Mauro, a Torino non è certamente meglio, mi consolo così. Ciao Paoletta, buona giornata bollente. Vedo un cammello sotto la mole, ok, siamo messi bene. No, ma Mauro, anche il trasloco, ma veramente di questi tempi, uno dice d'estate, c'è bel tempo, urca. E allora dai, forza e coraggio, un grande abbraccio, grazie Mauro, dai, mi raccomando, buon lavoro, con calma, però con calma. Continuiamo così, proprio il caso di dire a qualunque costo, whatever it takes, Imagine Dragons.
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia, I love Radio City.

a qualunque costo, whatever it takes, con Imagine Dragons. Mi raccomando, Mauro, prendi la bassa, anche se c'è un trasloco in corso, quindi però insomma nelle ore più fresche possibilmente. Allora abbiamo sentito Big in Japan, all'aeroporto e in Giappone si provano i robot, nel senso gli umanoidi, perché i robot sono all'ordine del giorno, sappiamo bene, Cina, Giappone, sono spessissimo, si vedono quotidianamente negli hotel che ti portano il pranzo, la cena in camera, eccetera. Però in questo caso un robot umanoide, quindi un omino praticamente addetto ai bagagli, potrebbe essere anche più delicato. Avete presente il lancio delle valigie, no? In aeroporto, classico, no? Ecco, quindi magari no. Il test all'aeroporto proprio di Tokyo Haneda. Allora, robot umanoidi di fattezze umane proprio, quindi omini alti più di un metro, che affiancheranno gli addetti umani. Per Japan Airlines la scelta risponde alla carenza di personale e al boom di turisti. Allora, a febbraio, ad esempio, un dato: a febbraio il Giappone ha registrato 3 milioni e mezzo di visitatori, sono tantissimi. È un paese bellissimo da girare, si gira benissimo con i treni, sappiamo, gli Shinkansen, velocissimi, bellissimi, pulitissimi. Ecco, si gira e si vedono veramente un sacco di cose da scoprire, da esplorare. Un paese veramente fantastico. Fate solo attenzione ai tifoni, perché magari vi acchiappano. Sono stata inseguita da un tifone, però insomma ne sono uscita. Alex Warren con noi, questa è la sua Fever Dream.

0: Love Radio City.
1: I want it to be free.
2: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
6: Presso i centri odontoiatrici remoti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
5: E grazie alla tecnologia di esecuzione virtuale, possiamo dirvi subito quale trattamento di implantologia è realizzabile e fornirvi un preventivo senza sorprese.
6: Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
7: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede.

0: o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
1: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
2: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
1: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
2: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Siete su Radio City, la voce, sentiamo la voce di Michael Jackson ripresa nel 2014 per questo brano con Justin Timberlake, Love Them Felt So Good. Allora, così velocemente un pensiero, vogliamo ricordare oggi due artisti, due geni della musica. Il 25 giugno del 63 nasceva George Michael e il 25 giugno del 2009 ci lasciava proprio Michael Jackson, un grandissimo artista, un genio veramente della musica. E beh, la morte è avvolta ancora nel mistero, quindi due grandi che abbiamo comunque ricordato oggi. Adesso novità, c'è Madame.

Madame su Radio City, Mama non mama. Allora, avete visto, Sinner è tornato. Giorgio Armani, tennis classica a Londra. Sinner batte 2-0 Norri, aspettando Wimbledon, il mitico Wimbledon. Dunque, torneo speciale, sogno un epilogo come quello di un anno fa, insomma, così ha detto. Si era allenato, fra l'altro, nei giorni scorsi col giubbotto refrigerante, un accorgimento, ma giusto, insomma, le temperature anche a Londra, ma un po' ovunque, sono decisamente molto elevate, quindi aspettando Wimbledon, speriamo bene, dai, in bocca al lupo. Intanto 11:37, la nostra compilation, tre successi non stop, e si parte così con Damiano, Tyla e Nile Rodgers.

0: Buongiorno.
1: Ma che bello ascolto, Damiano,
0: sia. Certo.
1: Buon giovedì, Stellina. Ciao.
0: Ciao, Angelina. Allora, la compilation su Radio City, Gossip con Heavy Cross. Abbiamo sentito anche Partenope in apertura, proprio Damiano con Talk to Me. Un bacione, Angela. Buon lavoro.
2: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
3: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nella

0: carte. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortona Color. A Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti: cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

fai questa sera la canzone di Noemi. Ciao Super Fabio, un abbraccio grande. Ciao Carla, tutto bene? Ripresa? A posto? Allora, casa a prima vista, ne avevamo parlato, è stata venduta, avete letto, Villa Certosa a Porto Rotondo, naturalmente la storica residenza del CAV, del Cavaliere, passa alla famiglia reale del Qatar per 350 milioni e di lì sono passati tutti: Bush, il primo ministro inglese Tony Blair, Putin, fino agli spagnoli Zapatero, Aznar, Mubarak e anche la nipote, la famosa nipote di Mubarak, tutti ospiti di Silvio Berlusconi tanti anni fa, se le pareti potessero parlare. Ok, allora, dal momento in cui la villa è stata messa in vendita sono stati fatti tanti nomi: il sultano del Brunei, anonimi miliardari arabi, anche alcune grandi catene alberghiere, perché è una tenuta immensa. Dire villa è un po' riduttivo, è una roba pazzesca, immensa, a Porto Rotondo, una delle residenze private più esclusive al mondo, comprende un bunker ad esempio, oltre a ville e ville, no? Piscine, la spa, diverse ville appunto nel parco per gli ospiti, campo da calcio, da golf, una grotta, il vulcano artificiale, c'è veramente di tutto. E adesso si volta pagina, quindi ora passa la famiglia reale del Qatar per 350 milioni di euro dollari. Cosa

di Taylor Swift, I Knew It, I Know You. E adesso un appuntamento. Un appuntamento da ricordarvi: domenica 28 giugno l'associazione Officina Molarese, insieme al comune, l'agriturismo a modo mio e la cantina Tre Castelli, vi invita al secondo raduno di auto storiche e Young Timer. Alle 9 nella sala consiliare, inaugurazione della mostra Bagliori d'estate, pittura e fotografia con gli artisti Gasperini, Luzzani, Odone e Viotti. Eventi da non perdere, frutto di un'idea nata dal connubio tra storicità e opere d'arte, quindi molto interessante. Ricordate domenica 28 giugno. Adesso dal passato la nostra musica, Climbing Fisher, Love Changes Everything.

0: voi, grazie amici, buonissima giornata, buon divertimento a tutti gli amici al Parco Acquatico Lavagello qui Castelletto d'Orba. Abbiamo chiuso così dagli anni 80 Clammy and Fisher con Love Changes Everything. Grazie, un abbraccio da Paoletta, buonissima giornata, buona continuazione, ci sentiamo domani mattina puntuali alle 10. Le ultime notizie sono le 12:06.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio è di 32 morti, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero vittime italiane. La notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Zelensky, la nostra operazione è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Le borse europee avviano la seduta e rialzo in scia con gli listini asiatici. I mercati sono spinti dall'andamento del settore tecnologico, ma sotto i riflettori resta anche il Medio Oriente con la riapertura dello stretto di Hormuz che ha portato un calo del prezzo del petrolio e del gas. Avvio positivo per Francoforte e Parigi, in calo Londra. Si indaga sui dissidi familiari per il duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove un 63enne ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo arrestato dai carabinieri. Si indaga anche sul movente, in particolare su un post pubblicato sui social dal giovane figlio. Brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay, aveva scritto. Da MotoGP, dopo il saluto alla Ducati, ufficiale anche il passaggio di Bagnaia in Aprilia, contratto di 4 anni per Pecco che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con Marco Bezzecchi. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico.
3: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti in corso Alessandria 575.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo!

0: Ed eccoci qui nel nostro giovedì 25 di giugno alle 12:13 con questa bella energia dei BTS. Questa Dynamite si apre la nostra prima ora insieme. Ciao da Fede, due ore con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai. Andremo avanti, infatti, fino alle 14.
1: Ciao, siamo Gian Ettore,
2: Ionenia,
3: Ilenia,
1: da Alessandria, we love Radio City.

Si intitola Talk to You, questa canzone stupenda, 2026, Anotre insieme a 54 Ultra, qui su Radio City alle 12:16. Allora, le eccellenze italiane non solo non sono nel cibo, non solo nell'arte, anche nella tecnologia. È stata realizzata infatti in Italia una mano robotica che percepisce il movimento e lo riproduce in modo naturale, un risultato pubblicato sulla rivista Science Advances che ne ha dato una bella evidenza assolutamente nella sua copertina, frutto di una ricerca coordinata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e quindi in collaborazione anche con l'Università di Cleveland e con l'azienda ospedaliera universitaria pisana. Ecco, una bella collaborazione tra Italia e Stati Uniti. A permettere la percezione del movimento per questa mano è questa interfaccia che nelle protesi della mano ripristina proprio le sensazioni di movimento utilizzando queste vibrazioni generate da magneti impiantati nei muscoli residui dell'avambraccio. Uno sviluppo avvenuto dopo sei settimane di esperimenti su un uomo di 34 anni con il braccio sinistro amputato, ecco. E così si riesce a muovere questa mano, un passo avanti pazzesco questo, direi, per quanto riguarda la tecnologia e soprattutto in vista, no, anche per chi purtroppo ha subito, come in questo caso, una menomazione. Siamo contenti che questa bellissima idea, questa bellissima scoperta comunque sia stata fatta nel nostro paese, che vedete ogni tanto qualcosa di buono lo fa ancora. Noi con la nostra buona musica invece torniamo nel 2013.

0: Love Radio City.
1: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
3: Vuoi raddrizzare la tua dentatura? Il tuo sorriso non ti piace più?
1: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale e ad Invisalign, possiamo trattare pazienti di qualsiasi età e risolvere problemi di estetica e funzione attraverso mascherine invisibili.
3: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
4: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04, fabrizioremotti.eu.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Aspetta, aspetta! I piatti?
8: Finiti.
7: I bicchieri?
8: Finiti anche quelli.
7: Le posate?
9: Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene. E soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
10: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
11: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.

The Weeknd 2016, 10 anni ragazzi per questo Feel It Coming, non l'avrei mai detto. Sì, invece qualcosa di sicuramente più recente è l'ultima di Baby K, che ritroviamo tra le nostre novità.

La voce l'avete riconosciuta, è quella di Dua Lipa, la sua Houdini. Beh, Dua Lipa naturalmente super rapporto con l'Italia, l'abbiamo sempre detto, si è di recente sposata a Palermo, festona a Palermo e anche il viaggio di nozze naturalmente nel nostro paese in Toscana, una regione bellissima, una regione che ha tantissimo da offrire, del resto come tutte le regioni italiane. Siamo contenti, ecco, che comunque le star si siano appassionate, ecco, e si appassionino, continuino ad appassionarsi al nostro paese. Un esempio pazzesco è quello di Magic Johnson, star della NBA, uno dei giocatori di pallacanestro più forti della storia naturalmente dello sport, che sono quasi 30 anni che va in vacanze in Liguria, non va naturalmente a Vesima, no. Non va a Borgo Verezzi, che comunque sono posti belli, ma lui va a Portofino a mangiare. Naturalmente stiamo parlando di Magic Johnson. In questi giorni di nuovo è andato a mangiare naturalmente nel suo ristorante preferito, in una delle location più belle d'Italia, sicuramente, perché ragazzi, Portofino, sfido chiunque, ecco, a non innamorarsi. Samurai J invece insieme a Vito Salamanca.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
11: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
16: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
15: Dove si trovano?
16: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
15: Ma non erano al Bennett di Belforte?
16: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
17: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
18: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
19: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
20: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
21: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
0: quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
22: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: maledetto me.
1: La voce è quella di Fulminacci, la sua maledetto me alla fine della nostra prima ora insieme. Tra poco lo chiuderemo con il nostro primo viaggio indietro nel tempo 1985. Nel frattempo però una super canzone, c'è Joe.

Dolce Nera, questa è la sua epopea, canzone che ci accompagna al nostro primo viaggio indietro nel tempo, nel quale ritroviamo i Simple Minds dal 1985.

0: You, classicone dei Simple Minds, era il 1985. Così abbiamo chiuso la nostra prima ora insieme. Buon giovedì da Fede. Su Radio City sono le 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì, con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. È lutto al cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio, oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter, che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
11: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore, dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria, con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.

0: John Newman, questa è la sua Love Me Again. Ci vuole un po' di energia per affrontare questa parte del pomeriggio. Noi ci siamo come sempre a tenervi compagnia durante la vostra pausa pranzo. Un viaggio nel 2013 e ora dritti fino alle ore 14. Ciao da Fede, in apertura Dracula, Tame Impala e Jenny.
1: Sono Evelyn da Godiasco in provincia di Pavia. I love Radio City.

E allora cerchiamo di rinfrescarci con un bel tormentone estivo. Io sinceramente, l'anno scorso secondo me questa è stata assolutamente una delle più suonate. Parliamo dei pinguini, non sono da soli, ma con Max Pezzali. C'è una

0: che ritroverò.
1: Bottiglie vuote che vanno, soprattutto di acqua bella fredda, perché in questi giorni così roventi è dura rinfrescarsi, ve lo dico io qual è il modo migliore: venire al parco acquatico Lavagello qui a Castelletto d'Orba. Soprattutto magari in settimana che c'è un po' meno gente è il momento migliore, naturalmente anche nel weekend, però in settimana cosa succede? In tanti sono a lavorare, quindi c'è un po' più di spazio, si respira un po' di più. Oggi per esempio sono venute Gaia, Giuditta, Serena, Cecilia, Emma, Giorgia e Arianna, la squadra di calcio di ragazze che ci hanno scritto, che sono tutte di sotto. Naturalmente salutiamo mamma Ari e la figlia con tutte le amiche. E oggi giornata al Parco Acquatico Lavagello, grazie per averci mandato un messaggio. Se volete farlo anche voi, vi ricordiamo il nostro numero, la nostra linea diretta al 333 46 35 3334635873. Ogni tanto anch'io il caldo mi fa fare qualche svarione. C'è Sienna Spyro.

0: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
1: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
0: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
2: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Vorresti riacquistare un sorriso splendente?
3: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale, agli intarsi con composito rafforzato nano riempito e lucidato a specchio con paste diamantate, puoi dire addio alle antiestetiche otturazioni scure anche su denti frontali.
4: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
5: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04, fabrizioremotti.eu.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Buon giovedì da Fede, di nuovo insieme nella nostra diretta con una bella novità. Sono le 13:26 minuti e resteremo insieme ancora una mezz'oretta. C'è l'ultima di Bruno Mars, si intitola On My Soul.

0: su Radio City non c'è bisogno di far partire la festa, anche perché è sempre attiva con la nostra musica che non vi abbandona mai. Get the Party Started dal 2002, la voce di Pink chiudere la nostra City Compilation aperta da Little Talks of Monsters and Men, seguiti poi da Gaia, il suo ultimo lavoro dal titolo Bossa Nostra.
1: Sono stati anni incredibili, per te che li hai vissuti, per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi,
2: il suono dei grandi successi,
1: tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story, ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 2715, aperti dal lunedì al sabato.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 9, ecosystem2000.it.
11: Non perdere il treno!
12: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it.
13: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
14: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
13: Davvero comodo!
15: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Comuni Mortali, l'ultimo lavoro di Achille Lauro, la fine anche di questa nostra seconda ora insieme. Viaggio nel 1984 per chiudere con il nostro secondo City Story, ma nel frattempo si va nel 2015, direi con un assoluto tormentone di quell'anno.

0: La musica degli Spandau dal 1984. Abbiamo finito per oggi con il nostro secondo viaggio indietro nel tempo. Appuntamento a domani tra le 12 e le 14. Arriva Renzo Lingue e vi auguro un buon giovedì. Un bacio e un abbraccio da Fede. Sono le 14 su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Le scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 7.5, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico tra la gente nella capitale Caracas. Il bilancio provvisorio parla di 32 vittime, oltre 700 feriti. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Arriverà oggi all'Ucraina la prima tranche del prestito da 3 miliardi dell'Unione Europea. Dall'inizio dell'invasione l'UE e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev, fa sapere la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia, oggi bollino rosso in 17 città, ma nel weekend e l'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime che potranno raggiungere i 40 gradi. È lutto cittadino oggi a Ceriale, in provincia di Savona, per il funerale di Sofia Barbieri, la ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno. Non sarà presente l'amica che era con Sofia sul motorino al momento dello scontro. La ragazza è sopravvissuta ma ha riportato ferite gravi. Calcio, oggi potrebbe decidersi il futuro di Nico Paz. Il DS del Como, Carlo Alberto Ludi, è volato a Madrid per incontrare la dirigenza del Real. Sul gioiello argentino c'è anche l'Inter che resta alla finestra. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo!

0: Non lo nascondo, fu una delle mie preferite questa, David Guetta insieme a Sia dall'estate 2011. Ciao a tutti, buon giovedì pomeriggio insieme a Renzo Niguassino alle ore 16 con i nostri grandi successi. Dai, il primo è italiano, c'è Safe.
1: Ciao, sono Cesare Di Vada, I Love Radio City.

buona domenica. Io direi buon giovedì, dai, che dite? Safe, l'abbiamo ritrovato, apre il nostro appuntamento, intanto anche lui in tour, partirà anche lui da questa località bellissima che è Lignanus Biedoro, sarà lì ad agosto, un po' più vicino a noi, dovremo aspettare poi più avanti alla fine dell'anno, o meglio a ottobre per essere più precisi, dove sarà il 21 di ottobre, sarà l'Alcatraz per un live. Vedo già i biglietti in vendita, anche oggi una panoramica sui concerti in arrivo per l'estate e vedremo anche la disponibilità, che dite? Allora, tra poco intanto la prima novità, ce ne sono alcune interessanti, ma prima un successo dal passato, c'è LP.

0: Love Radio City. Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
2: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
3: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
4: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
5: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
4: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Per te, i centri odontoiatrici remoti si fanno in tre. Tre sedi per esserti sempre più vicino. E oggi, con l'apertura ad Arquata a Scrivia, con due sale operative all'avanguardia, i centri odontoiatrici remoti diventano un vero punto di riferimento per la chirurgia dentale in Piemonte. Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino Novara, in via Trento Trieste 1. E ora, anche ad Arquata a Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 896 1204. fabrizioremotti.eu.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

Mr. Ed Sheeran. Allora, siamo pronti per regalarvi la prima novità che ascoltiamo insieme e anche un bel ritorno. Un altro singolo per Harry Styles, dal titolo Dance No More.

0: Non vivo più senza te, tra l'altro anche lui in tour, ma c'è stata una sorpresa per gli amici di Bari, perché Biagio Antonacci è stato il super ospite del concerto di Eros Ramazzotti allo stadio San Nicola di Bari. Parliamo di oltre 45.000 spettatori che hanno praticamente cantato le canzoni dei due autori che sono saliti appunto sul palco. Insomma, un evento veramente molto bello che tra l'altro è possibile andarlo a rivedere in parte anche su YouTube. Allora, 14.32, salutiamo un po' di persone, c'è anche Francesco, buon pomeriggio anche a te, stavo leggendo i vostri messaggi al 333-46-35873, poi ci sono anche dei messaggi vocali che insomma più avanti li sentiremo. Parliamo invece, ricordiamo un appuntamento per questa domenica 28 giugno, l'associazione Officina Molarese insieme al comune, l'agriturismo a modo mio e la cantina Tre Castelli vi invitano al secondo raduno di Autostoric e Young Timer alle ore 9 nella sala consiliare del comune di Molare, inaugurazione della mostra Bagliori d'estate, pittura e fotografia con gli artisti Gasperini, Luzzani, Odone e Viotti. Eventi da non perdere, frutto di un'idea nata dal connubio fra storicità e opere d'arte. L'appuntamento è per questa domenica a Molare.
1: I love Radio City.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
4: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
10: La stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
15: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
14: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
16: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
17: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: estate 2026 suona anche con questa bella canzone, eh? Ce ne sono tante in rotazione, ma poi ricorderemo anche altri appuntamenti piano piano, insomma, dal nostro spazio sino alle ore 16. Tra pochissimo invece una bella canzone del passato in Radio City Story come sempre, e poi lo spazio dedicato appunto all'informazione. Ritroviamo il singolo di Coma Cose.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

Temple City ci accompagnano all'appuntamento con Radio City Story. Torniamo nell'87 con Jennifer Waves.

0: The Time of My Life. Successo, beh, conosciamo molto bene, colonna sonora di un bellissimo film. Allora, siamo anche invece pronti per collegarci con la nostra redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo. Sono le 15:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. E un forte terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito anche la costa settentrionale del Giappone. Escluso il rischio tsunami, non si registrano danni o feriti. Nella notte la terra è tornata a tremare anche ai Campi Flegrei, 3.6 la magnitudo, con le scosse avvertite nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e nei quartieri occidentali di Napoli. Interprete ucciso a Milano, fermato un 19enne che ha confessato, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un giovane di origine marocchina residente a Melzo. L'omicidio sarebbe maturato durante un incontro sessuale a pagamento. La marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. MotoGP, ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martina, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato. Una risata che riempie la casa. Un istante che arriva al momento giusto. E cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Non male, tante collaborazioni quest'anno per quanto riguarda la musica italiana, in questo caso con Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Tra poco altra novità in rotazione che trovate, ve lo ricordo, sul nostro sito web radiocity.it. Ce n'è lei nei prossimi minuti, Selena Gomez.
1: Ciao, sono Walter da Ovada e da sempre e per sempre I love Radio City. Ciao!

Selena Gomez, l'abbiamo ritrovata con questa bella canzone In the Dark, il suo singolo ovviamente di punta di questo progetto importante, ma non è l'unico progetto importante per lei, perché tornerà sul grande schermo, visto che lei è anche attrice in un nuovo film di animazione già in progetto. Aspettiamo l'uscita ufficiale. Allora, c'è anche Gianluca, stavo leggendo i vostri messaggi, c'è anche Ari e tanti altri che invece sono al Parco Acquatico Lavagello. Ritroviamo invece la musica italiana per l'estate 2026, il nuovo di Irama.

collaborazione del 2019 tra Avicii e Chris Martin, insomma il cantante dei Coldplay ovviamente. Allora, tra poco ritroveremo anche un'altra novità interessante nel panorama della musica, ma prima il successo italiano di quest'estate, anche lui, piccolo contributo, c'è sempre, ci fa molto piacere. Lui si chiama Francesco Gabbani, questa si intitola Summer Funk.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Maroon 5 featuring Cardi B, li abbiamo ritrovati con Girl Like You dal 2018. C'è l'appuntamento con la City Compilation, ma prima un'altra novità bella tosta, lei si chiama Anna.

Il disco di Anna tra le nostre novità. Compilation, tre successi che ascolteremo senza interruzione. Il primo ci fa tornare indietro di parecchi anni, eh. Estate 2013, magari molti se lo ricorderanno, il disco di Pharrell.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color, a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 51 06. Da 10 anni coloriamo le tue idee. E per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
10: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
11: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione.
12: Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
13: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
14: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
17: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
16: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
18: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
19: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Olivia Dean, l'abbiamo ritrovata a 48 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Stiamo per chiudere il nostro appuntamento, tra pochissimo anche lo spazio dedicato all'informazione, ma c'è anche il singolo di Ozair che ritroviamo con molto piacere.

Runaway, il disco di Lady Gaga insieme a Ducci. Allora, siamo pronti invece per collegarci con la nostra redazione, ma prima un successo dal passato: c'è Radio City Story e anche loro lì, Opus.

0: Life is life. Gli Opus dall'85 chiudono il nostro appuntamento. Grazie a tutti, dai, ci sentiamo domani venerdì, come sempre a partire nella prima parte del pomeriggio dalle ore 14. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio, come già annunciato, con l'informazione. Sono le 16.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio provvisorio parla di 164 morti e 971 feriti, ma secondo alcuni siti locali sarebbero 10.000 i dispersi. Nessun italiano al momento sarebbe rimasto coinvolto. La marina francese ha intercettato e fermato una petroliera della flotta ombra russa mentre navigava al largo della Sicilia. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente. Il caldo non dà tregua all'Italia, 17 le città italiane da bollino rosso, emergenza nidi e materne a Milano, nelle aule di bimbi toccate temperature di 36 gradi. A Palermo sospese l'udienza della tribunale, stop alle vendite di biglietti d'ingresso agli Uffizi di Firenze fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo. Intanto in Francia un bimbo di 3 anni è morto ieri pomeriggio mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Gran Bretagna chiuse 1000 scuole. Il tennis, prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4, 7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico.
3: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Ciao a tutti, buon pomeriggio, giovedì 25 di giugno. Oggi non c'è quel gran sole, direi, no? Però tutto sommato la cosa non è che ci dispiace più di tanto. L'importante è che si rinfreschi un pochino la temperatura. Ciao da parte di Paola Zangani, buon pomeriggio.
1: Ciao, sono Patrizia di Alessandria. I love Radio City.

Tanto di gaffà. Questa è Angelina Mango, che è tornata recentemente insieme a Marco Mengoni con la nuova canzone che si chiama Canto d'amore, che naturalmente ascolterete nei nostri passaggi dedicati alle novità. Ciao amici! 16:12. Ah, stavo sentendo appunto i modi di dire anche all'interno di questa canzone che Todico fa, è uno dei tanti modi di dire che utilizziamo lungo lo stivale, e ce ne sono di modi di dire davvero molto divertenti. Ad esempio a Roma, beh, i romani da questo punto di vista non sono mica secondi a nessuno, con i loro detti popolari e anche con i loro soprannomi molto fantasiosi. Ad esempio uno che è un po', come dire, tirchio, insomma, comunque diciamo poco propenso a spendere, ad offrire, ad esempio quando si è al bar, spesso lo soprannomino il Macarena, che bellissimo. Dico, perché Macarena? Uno dice, chissà perché avete presente come si balla la Macarena, no? Tocchi di qui, tocchi di là, insomma è un po' quello che fa chi normalmente fa finta di voler offrire, no? Si mette le mani da tutte le parti però non trova mai il portafoglio, il Macarena. Bellissimo. Alex Warren su Radio City, questo è Fever Dream, anche in questo caso si tratta di un penultimo singolo perché ce n'è uno nuovo.

0: Vivi un'estate di grandi successi con le Summer Hits di ieri e di oggi.
1: Scarica la nostra app gratuita per Android e iPhone e portaci ovunque con te.
0: Tuffati in Radio City Estate.

0: Signore, this your children will be next. Manic Street Preachers, bella canzone questa, bellissima. 1998, un saluto lo mando a Genova, dove c'è una delegazione di ascoltatori, così si definisce, si è data anche un nome. Dice: noi siamo quelli che non andranno in vacanza quest'anno, e quindi abbiamo dato il nome al nostro gruppo di ascoltatori genovesi di Radio City. Si chiamano Misci e Malpigè. Che tradotto, devo tradurlo, ma si capisce.
1: Infometeo. Amici di Radio City, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista tra il Piemonte e la Liguria, con temperature davvero alte nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Le massime già toccano i 35 gradi, anche di più in Piemonte, pure in Liguria temperature ben oltre 30. Ebbene, nel fine settimana ulteriore aumento. Pensate che arriveremo a toccare i 35 gradi lungo le coste ligure e 38-40 sulla pianura piemontese. Teniamo duro, perché dovremo aspettare fino al primo di luglio per avere un cambiamento della massa d'aria. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone e sapere quanto caldo farà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo, da Alessandria Auto, è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
5: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
6: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
5: Solo questo modello?
6: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
5: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Aspetta, aspetta, i piatti?
9: Finiti.
8: I bicchieri?
9: Finiti anche quelli.
8: Le posate?
10: Tranquilli, c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene, e soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane, per tutto il mese c'è lo sconto del 20%.
11: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
12: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti, e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
13: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
14: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
15: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Franco Paranoia.
1: Saluto Paolo Carazzone dei 3B Meteo che ci ha dato questa bella notizia che almeno fino a luglio dovremo patire un pochino il caldo. E vabbè, dai. Siamo in estate che è anche un po' giusto così, ma solo un pochino, non troppo. Bene, c'è un disco nuovo. Madame, mama, non mamma.

Mama, non mama, abbiamo ascoltato la nuova canzone di Madame e adesso su Radio City The Kid Laroi e Justin Bieber insieme con questa canzone, grande successo del 2021. Stay.

che carina che è questa canzone di Sienna Spyro, si chiama Material Girl. Ciao amici, ovunque voi siate, Piemonte, Liguria, Lombardia, potete ascoltarci in FM ma anche in DAB Plus nei capoluoghi delle nostre regioni, in molte altre province e capoluoghi, e beh, insomma, buon ascolto della nostra musica, dei nostri successi. Ma torniamo qui vicino in provincia di Alessandria, perché voglio parlarvi di un'iniziativa. Domenica 28 di giugno, in effetti, l'associazione Officina Molarese insieme al Comune, l'Agriturismo a modo mio e la Cantina Tre Castelli vi invitano al secondo raduno di auto storiche e Youngtimer alle 9 nella sala consiliare del Comune di Molare, inaugurazione della mostra Bagliori d'estate, pittura e fotografia con gli artisti Gasperini, Luzzani, Odone e Viotti. Eventi da non perdere, frutto di un'idea nata dal connubio tra storicità ed opere d'arte, assolutamente una cosa da non perdere a Molare, provincia di Alessandria, per chi ci ascolta da un pochino più lontano, no? Come dicevo prima, ci sentite anche a Milano, Torino, Genova, veniteci a trovare qui, bellissima la provincia, ve la consiglio.

0: Children, Reach Up for the Sunrise. Parlando prima della viltà delle zone che ci circondano, no? Ogni tanto faccio un po' di confusione tra Alto e Basso Monferrato, no? Perché in realtà siamo a sud, no? Quindi mi viene da dire Basso, ma in realtà è l'Alto Monferrato, zona collinare, bellissima, ve la consiglio, specialmente in estate, perché soprattutto verso sera c'è un bel fresco, ragazzi, c'è un bel fresco, veniteci a trovare. E di giorno invece vi consiglio di venire sempre qui a Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, dove c'è il parco acquatico Lavagello, perché lì almeno un tuffo lo puoi fare e ti rinfreschi.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
5: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
6: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
7: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
10: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
12: Vai da Prevident. Ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
11: Dove si trovano?
12: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
11: Ma non erano al Bennett di Belforte?
12: Non più. Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
13: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

anche per Ecuador-Germania. La Germania è capogruppo in questo momento con 2 punti in testa al gruppo E dei mondiali di calcio 2026. Sorvoliamo, va che è meglio, Olivia Rodrigo. La risentiamo con Drop Dead. Siete sulla radio dei grandi successi e con voi c'è Paolo Zangari, sino alle 18.

Olivia Rodrigo. Sono le 16.55 e per qualcuno la giornata lavorativa sta per finire. Chi esce dall'ufficio alle 17 può tirare un sospirone di sollievo, poi dovrà sospirare per il caldo, ma è un'altra cosa. Ma l'importante è che sia stata una splendida giornata.

0: Zangani su Radio City.
1: Eccolo lì, ciao Pinuccio, il vocalist personale. Splendida giornata con Blasco per arrivare all'appuntamento con le informazioni, anche perché sono le 17 proprio in questo istante.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Radio City News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio della devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela, mentre si parla di oltre 10.000 dispersi. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. In partenza anche un team della Protezione Civile italiana. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima corte penale di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dal procuratore generale e dall'avvocato difensore. Sono invece arrivate le motivazioni della condanna a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini, che secondo la Corte d'Assise di Parma ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino di casa di famiglia a Traversetolo. Standing ovation bipartisan alla Camera per Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Il capo dello Stato, che ha reso omaggio alle donne e agli uomini che svolsero i lavori dell'Assemblea, ha quindi definito Matteotti e Rosselli martiri assassinati dal fascismo. Calciomercato, in corso l'incontro a Madrid tra il Real e il Como per Nico Paz. Gli spagnoli eserciteranno la recompra della centrocampista versando nelle casse del Como i 10 milioni di euro previsti dall'accordo. Si cerca di capire se ci siano le basi per costruire una nuova intesa tra i due club, visto che Nico Paz vorrebbe proseguire al Como. Ed è tutto, a più tardi.
5: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
12: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato. Una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
13: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Ci sono un po' di problemini qua e là, ci segnalano un po' di difficoltà, blackout nella zona dell'Ovadese ad esempio, ci sono molte zone in completo blackout e questo è chiaramente un gran problema. A Torino ci sono stati 15 blackout in 72 ore, però mica male. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, sono Assunta di Pozzolo, I love Radio City, ciao a tutti.

0: Is it over now? Taylor Swift su Radio City 17:12, ancora una volta una buona serata da parte di Paolo Zangani. Arrivano Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

estate ci si può divertire, si possono mangiare un sacco di cose buone perché ci sono un sacco di appuntamenti gastronomici in lungo e in largo, e al tempo stesso si possono fare anche delle buone azioni divertendosi e mangiando cose buone. Questa è una cosa molto importante, e allora vi parlo proprio di una di queste iniziative. Sabato 27, domenica 28 di giugno a Novi Ligure, in frazione Merella, arriva la prima sagra della Croce Rossa di Novi. Dalle 19.30 potrete degustare diverse specialità, tra cui gnocchi al pesto, galletto e spiedini, e dalle 21 serata danzante. Sabato con l'orchestra Pessina Sergio, domenica con Mauri e Daniela. Il ricavato servirà per l'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa di Novi Ligure. Sabato 27, domenica 28, sagra della Croce Rossa di Novi, in frazione Merella presso il circolo WISP. E questo è tutto, non dimenticate quindi questo appuntamento sabato 27 e domenica 28. Si mangia, ci si diverte e appunto si fa anche decisamente una cosa buona, cioè acquistare un'ambulanza per la Croce Rossa di Novi Ligure.

0: Love Radio City.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
8: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
7: Esatto, e finalmente niente più spiffe. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
8: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
9: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
10: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
11: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
12: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
13: Nuovo quello di Tommaso Paradiso che stiamo per ascoltare nel nostro appuntamento con le novità. Agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola, che non è neanche troppo consigliabile, voglio dire, no? Soprattutto se la agiti prima di aprirla. Tommaso Paradiso con questo disco nuovo su Radio City, poco prima dell'appuntamento dedicato alla compilation. Sono tre i successi che arrivano in fila indiana, come sempre, nessuna interruzione, quindi ci rilassiamo ascoltando in apertura Purple Disco Machine e Kungs, Substitution.

0: Don't Start Now, Dua Lipa, per chiudere l'appuntamento con la nostra City Compilation, come sempre tra i successi che arrivano non stop. Prima abbiamo ascoltato anche Gaia e in apertura Purple Disco Machine.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
10: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
11: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coi ventate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
12: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
12: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
14: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
18: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
19: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari girano per l'Italia come molti altri artisti in questa estate 2026. Ci sono un sacco di concerti, poi magari andremo a fare il punto man mano che si avvicina il weekend di quelle che sono tutte le grandi iniziative di questo giugno, di questo fine giugno 2026. Bene, ciao, a proposito di gente che è in tour ma non per suonare, per lavorare, saluto Claudio, lui si muove sempre oggi e a Savigliano. Ciao, un altro saluto lo mandiamo anche a Fabrizio, che ha lavorato intensamente questo pomeriggio, finalmente è ora di andare a casa e rilassarci un pochino. Con questo caldo lavorare se non c'è l'aria condizionata effettivamente è un pochino pesante. Dai, ormai è finita la giornata da questo punto di vista per te in discesa, sicuramente anche per molti altri dei nostri amici che stanno ascoltando la radio.

Siamo addirittura d'arrivo, tra pochissimo naturalmente la nostra serata proseguirà con Valeria dopo le informazioni. Prima però abbiamo ancora il tempo per ascoltare una canzone che ci riporta come sempre indietro nel tempo, perché è lo spazio riservato a Radio City Story. 1978, in questa radio c'era già, visto che compie 50 anni, e questo è un successo degli Chic.

0: Il nostro appuntamento di questo giovedì, ci risentiamo domani, dai che venerdì, a partire dalle 16 sino alle 18 come sempre nel nostro pomeriggio. Grazie a tutti per l'attenzione, ci risentiamo e vi lascio con Valeria naturalmente dopo le informazioni. Le 17:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È salito ad oltre 20.000 dispersi il bilancio dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riportano i media locali come il Diario, secondo cui le segnalazioni di persone disperse sono arrivate a 20.320. I morti ufficiali sono 164 e i feriti quasi 1.000. Il Papa ha inviato in Venezuela un primo aiuto da 100.000 euro. Il presidente americano Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO. Deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia ci hanno mollato. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Tajani intanto parla al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e assicura: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra. Tragico incidente sulla pedemontana veneta nel Vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio diretto ad un parco divertimenti quando dentro una galleria hanno tamponato un tir. Scesi per controllare e scusarsi con il camionista, sono stati travolti e uccisi da un'auto che procedeva a velocità elevata con alla guida un quarantenne di Pordenone. Campionati italiani di ciclismo 2026. Filippo Ganna stravince la prova a cronometro e conquista il suo 7° titolo italiano e il 5° consecutivo. Luca Jaimi secondo, medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. 6° Lorenzo Marcfin. Brutta caduta per Edoardo Affini, portato via in ambulanza. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
2: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.

0: The Giants apre la nostra prima ora insieme qui su Radio City con DNA. Buonasera a tutti, io sono Valeria Ferrari, vi accompagno per queste due orette insieme fino alle 20. C'è anche Saif, con buona domenica.
1: Ciao ragazzi, sono Elena, abito a Lerma, I love Radio City.

L'ultima canzone di Saif. Buona domenica. 18 e 9 minuti qui su Radio City. Prima ora insieme con me, Valeria Ferrari. Di che cosa parliamo? Proprio per quanto riguarda la buona domenica. Buona domenica, ci viene subito in mente il pranzo che si fa con gli amici, con la famiglia, insomma al tavolino del bar sotto casa, sul divano durante una serata, un film, anche in ufficio, no? In aula o nella sala di attesa del dentista. Uno dice: ma che cavolo stai a dire? Sto parlando del fatto che tutti abbiamo un posto preferito a tavola e a quanto pare la sedia che noi scegliamo dice di più di quanto pensiamo. Quindi al 333-4635-873 vorrei chiedervi se vi capita o se avete effettivamente un posto fisso a tavola a casa o insomma nei vostri luoghi più gettonati, che sia al bar, che sia in ufficio, che sia dove volete voi, ed è proprio quello che rimane e perdura, perché negli anni 60 e 70 degli studiosi come Robert Sommer e Irwin Altman hanno osservato proprio che il modo in cui scegliamo dove sederci è molto meno casuale di cui ci immaginiamo. Tra pochissimo ne parliamo, prima gli Shepherd con Geronimo.

Shepherd con Geronimo dal 2014 qui su Radio City. Noi stiamo parlando, se vi siete collegati ora, del fatto che a tavola quasi sempre abbiamo, comunque finiamo per sederci nello stesso posto, che può essere quello da anni, cioè può cambiare qualsiasi cosa in casa, ma il posto a sedere rimane uguale. Infatti ve l'ho chiesto al 333-4635-873, devo dire che siamo in tanti, quasi tutti, ma c'è una motivazione, cioè che negli anni 60 e 70 ci sono stati due studiosi come Robert Sommer e Irwin Altman che hanno osservato che il modo in cui scegliamo dove sederci è molto meno casuale di quanto ci immaginiamo, perché tendiamo insomma a preferire posti che offrono una sensazione di comfort, no? Di familiarità, controllo un po' dell'ambiente circostante, cioè ci sediamo, però non è che occupiamo soltanto uno spazio, ma scegliamo una posizione da cui osservare il mondo, no? E anche relazionarci con gli altri, ed è il posto che più ci piace. Ad esempio io, quando mi siedo al ristorante, mi piace sedermi nel posto in cui si vedono gli altri dietro, cioè nel senso riesco a controllare la situazione intorno a me, non mi piace dare le spalle. Ma tra pochissimo arriva la parte interessante, ve la racconto. Prima però Mace con Salmo e con la Pesce, questa è Cattive Abitudini.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati al nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Brescia-Padova. Code causa incidente tra svincolo Verona Sud e svincolo Somma Campagna in direzione Milano. Sulla 6 Torino-Savona, materiali dispersi a svincolo Marene, interconnessione A33 in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova, veicoli scortati tra svincolo Genova-Bolzaneto e svincolo Busalla in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, traffico intenso tra svincolo Genova-Aeroporto e allacciamento A7 Milano-Genova. Passiamo alla 12 Genova-Rosignano, code tra svincolo Sestri-Levante e svincolo Lavagna in direzione di Genova. Sulla 21 Torino-Brescia, incidente a barriera di Villanova d'Asti in direzione Torino. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, in avaria, veicolo in avaria tra svincolo Masone e allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova-Voltri. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Allora, signori, mancano 10 giorni alla sagra del paese e non abbiamo ancora niente per apparecchiare le tavole.
4: Presidente, e come facciamo? Il tempo stringe.
3: Ah, con De Petro Carta la nostra festa è già apparecchiata.
5: De Petro Carta, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. E per tutto il mese approfitta dello sconto del 20%.
6: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
7: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
10: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
9: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
10: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.

Ed Sheeran con Sapphire, le 18 e 30 minuti qui su Radio City. Novità è quella di Bruno Mars, che tra pochissimo sarà in Italia con On My Soul.

Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 18:35 minuti qui su Radio City. Come Valeria Ferrari, stiamo parlando del fatto che tutti abbiamo un posto preferito a tavola. Io sfido chiunque, a meno che non abbiate appena cambiato casa, allora lì ok, siete scusati, a non avere un posto fisso un posto fisso a tavola, cioè almeno la sedia, voglio dire, no? Ok, comunque pranzo della domenica, tavolo del bar sotto casa, divano, insomma c'è sempre un motivo per cui finiamo per sederci nello stesso posto. Abbiamo parlato degli studiosi Robert Sommer e Irwin Altman che hanno osservato del perché facciamo questa cosa, cioè del perché scegliamo dove sederci, che è una di quelle cose molto meno casuali di quanto immaginiamo. Ed la risposta è questa, cioè che quando frequentiamo uno spazio abbastanza a lungo, alcuni posti smettono, no, di essere dei semplici posti, ma diventano effettivamente dei punti di riferimento, no, anche piccoli possedimenti, ecco, diciamo così. Quindi nessuno pensa seriamente di essere proprietario di una sedia al pub, cioè ovviamente non è che ci mettiamo il nome sopra, anche se io in realtà in un bar avevo visto il nome di una persona che lo frequentava, aveva messo la targhetta. Però proprio molti di noi cercano, no, la propria sedia istintivamente appena entrati, se è un luogo che frequentiamo abitualmente. E questa osservazione va a collegarsi anche molto bene a un'idea del sociologo Pierre Bourdieu, che secondo cui gran parte delle nostre azioni quotidiane non deriva da delle decisioni prese sul momento, però da delle abitudini, no, che interiorizziamo nel tempo. Quindi sono le abitue, delle cose ripetute così spesso che insomma alla fine di tutto non ce ne accorgiamo più, e quindi scegliere il proprio posto funziona proprio in questo modo alla fine. Comunque sono felice di sapere di non essere l'unica, ma siamo veramente in tanti a fare questa cosa, se non tutti. C'è Jack Johnson, ritorniamo nel 2006 con Upside Down.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
5: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
4: Dove si trovano?
5: Ad Acquiterme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
4: Ma non erano al Bennett di Belforte?
5: Non più, dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
6: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Reverschon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverschon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverschon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverschon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
11: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
12: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 Maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.

Achille Lauro con Comuni Immortali direttamente dal suo ultimo album in studio, 18 e 49 minuti qui su Radio City. Ritorniamo nel 2014 con una delle canzoni dell'estate delle Clean Bandit e Jess Glynn, loro voce, Redder Bee.

0: dal 1982 Phil Collins con You Can't Hurry Love. Va a chiudere questa nostra prima ora insieme, tra poco, anzi subito, l'informazione a cura dei 100 secondi con Mentana e poi abbiamo un'altra ora da passare insieme. Abbiamo raggiunto le 18:59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Sembra incredibile, ma questa vicenda delle accuse mascherate da cronaca da parte del segretario generale della NATO Mark Rutte nei confronti dell'Italia, sostanzialmente abbiamo assecondato l'azione militare aerea americana senza dirlo, perché questo sta tra le righe del racconto di Rutte. Sembra incredibile, ma nonostante tutte le smentite e i dati più evidenti, continua a circolare, a amplificarsi questa questione, tant'è che perfino l'Iran ha ritenuto opportuno accusarci proprio sulle parole di Rutte. Pensate, un'accusa fatta da Teheran all'Italia sulle parole del segretario generale della NATO. Sembra il mondo alla rovescia, però è quello che sta succedendo e ci si chiede, perché nessuno pensa che l'Italia abbia così alla chetichella aiutato gli Stati Uniti. Non si capirebbe poi perché Trump accusa l'Italia di aver fatto il contrario del resto. Ma comunque non ci crede sostanzialmente nessuno, serve come a volte legittimo per la polemica politica, ma ci si chiede perché sta succedendo tutto questo, qual è il vettore di tutto questo che investe il nostro paese e lo mette in difficoltà. Lo mette in difficoltà anche perché non si vorrebbe essere nel mirino di chi affianca l'Iran nella sua guerra e nel suo conflitto continuo contro l'Occidente. Non si vorrebbe rischiare di essere bersaglio di attacchi dimostrativi o terroristici. E la questione è anche però un'altra: perché l'ha fatto Rutte? Perché l'ha ripetuto Rutte? Si vuole mettere in difficoltà l'Italia? Si vuole dare prova di amicizia nei confronti di Trump? Si vuole in qualche modo aiutare il presidente americano a destabilizzare quella che è la ricerca autonoma di un ruolo dell'Europa in materia di difesa? Sono le domande che ci si pone anche ai livelli più alti, non solo nel nostro paese. Del resto è in corso un vertice, come sappiamo, a Antibes in Francia, tra il governo francese e quello italiano, guidati da Macron e Meloni. C'è da giurarci che di questo argomento, anche di questo argomento, si sta parlando.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo!

0: Post Malone con Morgan Wallen era I Had Some Help, una delle canzoni dell'estate 2024, riproposta ovviamente in rotazione qui su Radio City. Ciao a tutti, io sono Valeria Ferrari, insieme ancora per quest'ora. Giovanotti con Alfa ora, buon vento!
1: Ciao, sono Carlotta da Tagliolo Monferrato e anche io I Love Radio City.

nuova collabo tra Jovanotti e Alfa era Buon Vento, una sicuramente delle canzoni di quest'estate 2026. Tra l'altro Alfa, che ha annunciato già il tour estivo, è già partito con la sua data zero. Per quanto riguarda invece Jovanotti, anche il Jova Beach, che comincerà invece il 7 di agosto. Tanti sono gli eventi di quest'estate. Nel frattempo ritorniamo nel 2013 con una di quelle canzoni che ci ha accompagnato veramente per un'estate intera. Lì, I Follow Rivers.

2013. Sono tante le canzoni che ci fanno venire in mente i ricordi, soprattutto quelle dell'estate, che ci fanno rivivere nella nostra testa tutti quei ricordi, appunto, di quei momenti lì che magari abbiamo passato. E nel frattempo che si va avanti con gli anni sono sempre altre, no? Poi tormentoni, le canzoni che ci fanno aggiungere quegli sprazzi di memoria. Nel frattempo quindi noi rifacciamo un salto in avanti dal 2013 al 2026 con Irama e la sua canzone dell'estate, Havana, Cabana.

0: Infometeo.
1: Amici di Radio City, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista tra il Piemonte e la Liguria, con temperature davvero alte nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Le massime già toccano i 35 gradi, anche di più in Piemonte, pure in Liguria temperature ben oltre 30. Ebbene, nel fine settimana ulteriore aumento. Pensate che arriveremo a toccare i 35 gradi lungo le coste ligure e 38-40 sulla pianura piemontese. Teniamo duro, perché dovremo aspettare fino al 1° di luglio per avere un cambiamento della massa d'aria. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone e sapere quanto caldo farà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
4: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
7: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
8: Presso i centri odontoiatrici Remotti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
7: Come gli interventi di rigenerazione ossea con tecnica TACOS modificata dal dottor Remotti, che consentono anche nei casi più complessi di riacquistare il sorriso.
8: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
9: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
10: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom, lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
9: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.

Era Adele con Easy on Me dal 2021 qui su Radio City. Per la novità invece è Harry Styles con Dance No More.

Nuova canzone di Harry Styles, Dance No More, in rotazione qui su Radio City. Alle 19:30 minuti, una compilation per voi. Tre successi non stop, apre Jason Derulo con Want to Want Me dal 2015.

0: tutti d'accordo che questa sera ci facciamo un rewatch di Shrek, anche grazie agli Smash Mouth con I'm a Believer. Va a chiudere la nostra compilation in apertura Jason Derulo con One to One, subito dopo la nuova di Merk & Cremont con i Colors e Serena Brancale, Era Partenope.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
5: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
6: La casa è il luogo dove vivi i momenti più preziosi della tua vita. Da Tortuna Color trovi materiali unici, come le pavimentazioni in SPC di ultima generazione. Calde, resistenti, isolano dal rumore e sono facili da posare anche in fai da te. Le carte da parati digitali stampate su misura del tuo muro con disegni unici si adattano a ogni ambiente, anche in bagno e all'interno della doccia. Tortuna Color a Tortona, via Gianni Felice 24, 0131 81 5106. Da 10 anni coloriamo le tue idee e per festeggiare ti aspettiamo sabato 4 luglio dalle ore 18 per brindare insieme. Per te un gadget esclusivo e un buono sconto sui tuoi prossimi acquisti.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
8: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
9: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Aia, che mal di denti! Ma ho troppa paura!
12: Vai da Prevident. Ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
11: Dove si trovano?
12: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
11: Ma non erano al Bennett di Belforte?
12: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
13: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
14: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
15: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
16: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
17: E fino al 30 giugno, sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
18: Se stai ascoltando,
19: vuol dire che funziona.
18: Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Magnetic è il titolo di una di queste canzoni dell'estate 2026. The Bause invece. 19:48 minuti, ora invece quasi a chiudere la nostra seconda ora insieme. Ritroviamo dal 2025 Benson Boone con Man in Me.

ultimo con Romantica, che tra l'altro proprio il 4 di luglio sarà a Tor Vergata per uno dei concerti più grandi. Amy Stewart per il nostro City Story, Knocking on Wood.

0: Amy Stewart, Knock on Wood. Dal 1979 la sua voce va a chiudere quindi queste nostre due ore insieme. Noi rifacciamo il nostro appuntamento a domani per augurarci anche il buon weekend. Tra pochissimo invece l'informazione da parte della nostra redazione, poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Abbiamo raggiunto le 19:58 minuti, tra pochissimo i 59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Solidarietà internazionale al Venezuela dopo la doppietta sismica, la cui scossa più intensa è stata di 7.5, la più potente degli ultimi 126 anni. Il vice premier Tajani assicura non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare.

0: sicuri. Diversi gli edifici crollati, almeno 164 morti, quasi 1000 feriti. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Sbloccato l'accesso alla social X per l'emergenza. Tra Italia e Francia ci sarà cooperazione anche per la difesa, a dirlo ad Antibes in conferenza stampa, chiusura del 36° vertice intergovernativo Italia-Francia, e il presidente francese Macron che ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Roma e Parigi. Nella notte della tragedia di Capodanno a Cramontana l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation risultava sbarrata non solo da uno sgabello ma anche da una catena. Il particolare è stato rivelato oggi a circa 6 mesi dal rogo da Sofia, ragazza italiana rimasta gravemente ferita che ha incontrato i giornalisti. Piero Morricone, 63 anni, ha ucciso ieri a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio Mirko di 24 anni. Pare che l'uomo non accettasse la sua omosessualità. L'assassino è stato arrestato con l'accusa di duplice omicidio volontario, ma c'è l'ipotesi della premeditazione. Pallavolo e Nations League, sconfitta netta 3-0 per gli azzurri contro l'Ucraina dopo lo stop con la Bulgaria. Terza sconfitta in 6 gare per l'Italia e si fa dura la corsa alle finals. Domani l'attesa sfida con il Brasile, il 28 giugno c'è la Slovenia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
10: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi raddoppiamo i nostri negozi ad Alessandria con un nuovo store presso l'Alessandria Retail Park. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.

0: Love Radio City.
1: I piatti?
2: Finiti.
1: I bicchieri?
2: Finiti anche quelli.
1: Le posate?
2: Tranquilli,
1: c'è De Petro. Bicchieri, piatti, fondine, posate, ciotole per insalate, tutto quello che serve per servire bene. E soprattutto tutto riciclabile, pratico, sostenibile e perfetto per ogni occasione. Così alla tua festa, nel tuo locale, alla sagra del paese o nel tuo evento, l'unica cosa che può finire è il cibo. De Petro Carta. Dal 1938 un mondo di soluzione al servizio delle tue idee. Approfittane per tutto il mese, c'è lo sconto del 20%.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
11: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
13: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
14: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
15: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Love Radio City. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
2: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200. Ecosystem2000.it.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Riva Nazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico.
5: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Unicar. Concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: sexy.
1: I love Radio City.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
1: ogni ora,
0: in Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.